Not da Jon Guidon. Pür uossa ci taja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steiles in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, ihr sis, meu num Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. En la Francia han es pompiers ancadine da combatter contra l'incendi da Guaut a Fontainebleau. Ed els Stats Units an la terza notte in serie a taccia miras en l'Iran. Od stati in mescida tra entre plievgia e fasa sui egives, a cui arriva la temperatura fino a 31 gradi. En la Francia è stato rasato l'incendio in il Guaut della città Fontainebleau, che si tratta da terza la capitale a Paris. L'incendio era ora avanti dos dies, intanto el destruiva 1300 hectares del Guaut. Pli che 1000 abitanti e turisti in venisse evacuati, i pompiers lavorien con dos avions da stizzar per combattere contro le flammes. Le autorità parten del fatto che si tratta di un incendio intenzionale. In questo connex seien due persone venire arrestate. In la città francese Nizza veng oz commemora il attentat terroristic che gi liu avant 10 ons. Tranter auter veng il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città alla Côte d'Azur e tenjar in plet. Per il attentat il 14 de Fanadur 2016 ein Umman ist ein Camion in einer Gruppe de Personas sind la Promenade des Anglais. Sin questa via eren bleras Personas radunadas per vesare il fiu artificial a ciajun de la Festa Nazionale de la Francia. Per l'attentat en 86 Personas mortes, 450 en venidas plessadas. Il attentader de la Tunesia e venisse aietà giu de la Polizia. E nos veninter la guerra in l'Ucraina. Ils proxims mais duai dar exercizis cuminaivels dals pajais del vest che sustengen l'Ucraina, dall'usce nomnada Koalizion da Bunaveia. Tenor il president franzos Emmanuel Macron duai nels exercizis aver leu en ils pajais vigins dall'Ucraina. Sco Macron agitsch su enter discurs della Koalizion a Paris, duai quest pas tranter auter mussar che la Koalizion saia, citat, pronta, decidida e credibla. Da vart cenins pajais che vengen a far parte a quest exercizis, na Macron facch nagines indicazions. Ils Stati Uniti an la terza noce in serie a taccia miras en l'Iran. Tenor il militare americano vien el uscia impedir l'Iran da tacciar civilists e bastiments da commerci in la via da Hormuz. Dall'Iran dati rapports da vart explosions in differenz lius, tranter auter de las citats Bushehr e Bandar Abbas. L'Iran da sia vart aia tenor indicazions dals Emirats Arabs Units a tacciar con raquetas duas navs in la via da Hormuz. L'Iran aveva già sin das ultimas attaccias americanas reagì con attaccias da vendeccia sin aliats dal Stati Uniti in la regione del Golf. E per finir anche dal sport tennis. Al turnier da Sablun a Gstaad al Bernais Dominik Stricker procura per una sorpresa. Il numero 360 del mondo ha in la prima runda battì il numero 44 del mondo, il spagnolo Jaume Munar. Guadagnà a Dominik Stricker con 6 a 2 e 6 a 4. In l'ottavo finale fronte Elsen il francese Alexander Müller o sin Alexander Shevchenko della Russia.
2: La meteo.
1: Il avant mesti è si consunt in il nord del Grigion da quintar con Plievgia. In il decorso del dì doai dar fasa sui egives, il suenter mesti e contersaira pudessi localma in dar urizis. Las temperaturas maximales entranter 31 gradi a Quira e 24 gradi in la Val Müstair.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Per ancevar il decum usoters, rendi gli adegna da lavar pi bot. Agli microfone Sergio Guetsch, Bundels, chi tordes da Fanadou.
2: RTR. Unic e simpatic.

Helene Fischer, concertescia questa sera in il Lezzig Runda a Turic, sabece scivezer ligia, ella amplanescia se il stadion con gratis tickets. Ufficiale il nom con che il ci Linkin Park oggi da interromper l'our concert avant pacca semdas per veia da plivgia e don suno pidei, che la sera ci anzasetz pudia o il organizzator del concert da Helene Fischer Live Nation anvidò abitantes e abitantes del quartier di Lezzigrund a sis concert. Fakt è, dantant er il concert da Helene Fischer a Turic è bec sto vandia or. Con ticket compro o con entrada gratuita ci s'allegra da questa sera Helene Fischer anti Lezzigrunda Turic e ci vagna fans da della CN schon da sdos e savez gugent giavigir musica da Helene Fischer scrive in WhatsApp con il titolo ci vesas gugent terlo indicir il vos nom allo fagain zacheglia 079 270 07

0: Janet Jackson, igl è la 6:30, RTR Novitats con Maria Fieli.
1: In la Francia combatten ils pompiers ancadin contro l'incendio da Guaut tra la città Fontainebleau. L'incendio è rut ora avant dus dis, intant el destruiva 1.300 hectares del Guaut. Las autoritats parten del fatg che si tratta di un incendio intenzionale. In questo connex seien duas persones venides arrestades. In la città francesa Nizza veng oz commemorà il attentat terroristic a Giliu avant Diagions. Tra l'altro veng il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città e tegnare in plet. Tra l'attentat ein umman ija in camion in una gruppa de persones. 86 persones en mortes, 450 en venides blessades. Il Stadis Uniz an la terza noce in seria a taccia miras in l'Iran. Tenor il militar american velen els uscia impedir l'Iran da tacciar civilists e bastiments da commerci en la via de Hormuz. Dall'Iran date rapports da vart explosions in differents lius tra antar auter de la cittats Boucher e Bandar Abbas.
0: La meteo. Oggi date una maggiorità da neivlas e fasa sulla leivas il 7 mazzdè e contersera potesse il local dar temporals. A coira date gli oggi fino a 30 gradi in sottoselva, 30 gradi in la Nagiadegna Bassa, 27 gradi ed in la Valmüsteir vignan spiceidas temperaturas oggi da fino a 24 gradi.
2: RTR Unique.

0: Ever con vos autres il y a 9D, il y a Vancia la 7.
1: RTL Impuls.
0: Pushback con Leo Tuarello pront novs impuls cira kinten da chosses ci fanno star il chavels a drec se ni eba allora ir a drec giù. Co è il sis impuls da dots?
2: Sco ruja naula da vosa gaf ove nu se genai cun nosa calzerament de schis schon de la sendige lustria per quai che quei tecnaif cai veven el arena an ce veve schon ene vini loma se je ca era e un miez favre. Eran se mes just per ina de la generazion Z che sfracava jo den pomfrit se strahava si o handi e veve facci gli auten. Scola d'oro. So enter che l'aveva voliu se vi, se non si cionci in rumenisch, e per quei che l'aveva musau in tres, aveva declarau che ufficialmente fossi tianus cheu il Ramonsch, ni es lungati. Il pioniers del Ramonsch discurrevien schizon da la Ramonsch. Quei immer cincien schon conton se von che an ciet sin antira lingia con quei gendernim. E l'engiadina bassa cionci noi

Ella lavuri e l'arena, el business. Nus eian lignà cons pomfrits cals comprenen en ina sesiun. 90 tonnes ha ella grad dau setz la risposta, da mai che nus fuvam vi strunglaio den nostigliors.

Mando a vos otters otzen dum angost da terlar Helene Fischer piglia sis concert da questa seira ant il letzi grund a Turich Schanossa. Helene Fischer, Herzbeben.

0: Questa sera in il letto grondo Turic Ternous Janosa Elena Fischer.
1: C'è Taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicistes.
0: La nostra rubrica da state musicistes e musicistes tradisce nur musica preferita c'è terla la scena che gli l'einzel se vair castem da Dadella.
2: Io sono forse inconiscente per mia musica che è una miscela d'enter pop et folk certs teen freak folk c'è che quitt l'on legger io è ziccia in tic pi experimental d'enteren io cont l'il bia per inglese magari per monge.
0: Ci pudess che gli esser la soluzione dati gli ozze la sdice d'encarte in tip da musica dati gli adantant Shanosa nos vagna domandò ad ella c'è funziona a degna ter una festa.
2: In a canzone che ho des fece budendo di una fiesta fos Going Up the Country de Kenneth Heath. Era semplicemente fece legra, esperta e dat schwung in minche società.

0: hit Going Up the Country funziona per ella a degna terrena festa la continuazion da quella seria dati gli ozenti nos program di avant mazde alas dice den carta lo vign ozer tradia il nom dalla interpreta da castem da nossa rubrica da stat
1: c'è taidla la scena

RTR, il mardè finian alla sassetta anche els ci fonna siva di 1962 musica on edia avant curt en album nov els ins canoscilier usceia Rolling Stones.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il set, meu nom Maria Fieli. A quei dati de nov per vus. En la Francia han els pompiers encadina de combattere contro l'incendi de Guaut a Fontainebleau. Eri els Stati Uniti han la terza notte in serie a tacciar miras in l'Iran. Ot stati aura variabla, a quei arriva la temperatura fino a 31 gradi. In la Francia è stato derasato l'incendi nel Guaut della città Fontainebleau, che si tratta da terza la capitale a Paris. L'incendi è rotto ora avant 2 dies, intanto è distruito 1.300 hectare del Guaut. Più che 1.000 abitanti e turisti sono venuti evacuati, i pompieri lavorano con 2 avions da stizzare per combattere contro le flamme. Le autorità partono del fatto che si tratta di un incendi intenzionale. In questo connesso sono 2 persone venite arrestate. In la città francese Nizza veng oggi commemorato il attentato terroristico che agiliu avant 10 ons. Tra l'altro veng il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città alla Côte d'Azur e tenere in plet. Tra l'attentato il 14 di Fanadur 2016 ha un uomo maneggiato in camion e in una gruppa di persone sin la promenade des Anglais. In questa via erano le persone radunate per vesare il fio artificiale a ciascuno della festa nazionale della Francia. Tra l'attentato in 86 persone morte, 450 in venire splessate. L'attentato, in uomo della Tunisia, è venuto a etaggio dalla polizia. E non venire la guerra in Ucraina. Il prossimo mai dovrà dare esercizi scominaivels dal paese del vest che sostengono l'Ucraina, da l'usenomnata coalizione da Bunaveia. Tenore il presidente francese Emmanuel Macron dovrà nel esercizi aver leo nel paese vicino dell'Ucraina. Scom Macron agisce su entro il discorso della coalizione a Paris, dovrà questo passo tra l'autor mussar che la coalizione sia, citat, pronta, decidida e credibile. Da vart ceni ins paiaes che vengono a far parte a questi esercizi, na Macron fac na genes indicazions. Il Stati Uniti an la terza notte in serie a tacciar miras in l'Iran. Tenor il militar american veien els uscia impedir l'Iran da tacciar civilists e bastiments da commerci in la via da Hormuz. Dall'Iran dati rapporti da vart explosions in differenze lius, tra l'autor dalla città Gronda, Bandar Abbas, e dalla città da Port Boucher. L'Iran da sia vart aia tenor indicazions dels Emirats Arabs Uniti a tacciar con rachetes 2 navs in la via da Hormuz. L'Iran aveva già sin las ultimas attaccias americanas reagì con attaccias da vendeccia sin aliats dels Stati Uniti in la regione del Golf. E per finir anche dal sport tennis. Al turnier da Sablun a Gstaad ha il Bernais Dominik Stricker procurà per una sorpresa. Il numero 360 del mondo ha in la prima runda battì il numero 44 del mondo, il spagnolo Jaume Munar. Guadagnà a Dominik Stricker con 6-2 e 6-4. In l'ottavo finale fronte el sin il francese Alexander Müller o sin Alexander Shevchenko dalla Russia.
2: La meteo.
1: Oggi musa Laura da sia vart variabla. I due dare una mascheida tra inter nivels e fasi sui givas e su entro mezzdì e contro sera potessi localma in dar urizis. Le temperature maximale sono tra inter 31 gradi a Quira e 24 gradi in la Val Mistair.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La danza c'è in soglia degna di scorrer, da l'ora. Scizont garnela, oldo ir, temporals. Tu tegna, vala, venavant.
4: Böden sind extrem trocken. Aus dem Grund haben wir eben seit Ende Juni das Feuerverbot, was in der vergangenen Woche erweitert worden ist.
3: Die Scorinza, Ozandumang, Surtlander, aglia Mikrofone, Sergio Guetsch, Javation Bunde,
5: RTR. Informativ e divertente.

0: Sì, Claudia Lombris fa musica con sia band lo s'nomnan els da Lombris. Il è la seta mesa che ci dat da nuf so Maria Fiali.
1: En la Francia combatten ils pompiers ancadina contra l'incendi da Wout ter la cittad Fontainebleau. L'incendi erut ora avant dus dis, entant el destruivar 1300 hectares da Wout. Las autoritats parten del fatg che s'attracta den incendi intenzionà, in quest connex seien duas persones venides arrestades. En la cittad franzosa Nizza veng oz commemorà il attentat terroristic ca giliu avant diagions. Trant l'auter veng il president Emmanuel Macron a viaggiare in la cittad e tegnare in plet. Tar il attentat ein umanija in camion en una gruppa da persunas, 86 persunas en mortas, 450 en venires plessadas. Il Stati Uniti an la terza noce in seria attaccia miras en l'Iran. Tenor il militar american veien els uscia impedir l'Iran da attacciar civilists e bastiments da commerci en la via de Hormuz. L'Iran da sia vart aia la noce passada attaccia duas navs en la via de Hormuz.
0: La meteo. Oggi dati una masdada da neivlas e fasa sulla leivas il 7 mazde e contersera potesse il local dar temporal. Za coira dati l'ozza temperaturas maximalas da finian 31 grads an sot selva finian 30 grads enten la nagiadegna bassa finian 27 grads ed enten la val mustair dati l'ozza 7 mazde temperaturas da finian 24 grads.
2: Mes Radio. Mia Lingua.

Ilia bel è contar la radio in sa soliera gudanier. Ilia chicri seis er la stat si enza ci da vus otters less pruar fages plageir antil jackpot a nir champu spe centa dus bons. Si vez goste ischas d'anturn 0800 vanc vanc 530 e shonoz gudanier bons per eira comprareint 0800 vanc vanc 530 per giuir con nous. Ilia nos gida pretensions, ilia kikari seis.

0: Il è Vancia la Soc.
1: Il Kikerisis.
2: Presentato a Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
0: Enzaci da Braille, prova il Sisclech, enzaci ci ho mai liber. Ho il decio avanti al telefono, bundè Mario Seiler. Mario Seiler, paura a Braille, eba mai liber. Eh?
3: Oh, mai libero, io sa se sbugi gratta, dine da fatto.
0: Ma degna da fare, insomma.
3: Cioè, non è mica ton libero.
0: C'è dato il da nuovo, Braille?
3: Oh, può più bianco, o no?
0: Ci vesse in Giaveis, c'è fis, che gli?
3: Che venisse a plover.
0: Eba, ci vis a plover, che il Giaveis, ma che il varon anche in amassa a Blair Zotterzer, olia dogarnella ir seira, a Braille?
3: No, che va, può piovere un somma nuot.
0: Insomma, no. Vec, a coi racion, no. A panadozza e Angela Henry.
4: Giet, non so, fec querta per
0: intensive. Garnella ir a coira e contorn a Braille, insomma, vec, antiglia jackpot, en ir champus pe 102 bons, Mario Seiler, il kickeri 6 è... Scu finien da coi dovra ozza 6 correctas, allora dati lir schon izan prems bons. E la routine e la experiencia da Mario è ci la prima runda vens già obeda d'esserci un grand problem.
3: Ma voinus.
0: Angela fa la contabilitat. Co è la prima runda kickeri 6? Anna Zurselva va la attualmente in comando assoluta da far fi.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La nazionale svizzera da Balapevin raceta ozza Turic.
3: Yeah.
4: Correct.
0: An Francia è ozza de della festa nazionale.
3: No.
4: Fliu.
0: An Svizzera dati da pleci 50 mili chilometers vias da viandar.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Helene Fischer concertesce a Kesha Seira in Tilezzi Grund.
3: No.
4: Feliu?
0: Grono è il prem lì ant il canton Tessin cura ci sbanduna il grigion.
3: No.
4: Correct.
0: Il final della VM da Balapè è Keston a Los Angeles.
3: No.
4: Correct.
0: Hans-Uli Oesch è il nome da den scriptor svizzer.
3: De.
4: Feliu?
0: Inna ingredienza per fare il rösti bernese original è spinat.
3: No.
4: Correct.

0: Curaciel s'annumnava anc Matteo de Fons, ossa anc Matteo Santia con ses het ti. C'è vign da meint a vosoters der musica franzosa. C'è scessas spontan. France Gall, grand nom della musica in Francia, icona da pop, aveva scratch in tanti storgia da musica francesa, scu statil con musica spagnola. La Covessens Alvaro Soler da Barcelona è igna da Dels ci procura era degna push pepper hits. Francia-Spagna, dati gli erozzi.
1: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: 100 matchs olha dovrò per neira saveir ci il zamprem scatter della rangazione mondiale a combattere per il titolo da campione mondiale Francia, Spagna, Argentina, Inghilterra. Il amprem mezz final da questa sera è per Blairs er il final anticipò Francia, Spagna am pur metta fiche Blair il è il duel dils superstars, il è il duel della offensiva francesa contro la difesa spagnola, il è il duel da dus grandes nazions, las qualas en schon stades avant la VM, tranter las favoritas per giuri il final. I specia, cascia seira alas nov, il prima mezz final, u la Francia, ni alo la Spagna, sarò il prima finalist della VM, vance seis.
1: Tranter tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bien-gi, ielas otsch, miu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. En la Francia han els pompiers ancadina da combatter contra l'incendi da Guaut a Fontainebleau. Eri els Stati Uniti han la terza notte in serie a tacciar miras en l'Iran. Ot stati aura variabla, a cui arriva la temperatura fino a 31 gradi. En la Francia è stato derasato l'incendio nel Guaut della città Fontainebleau, che è stata da terza della capitale a Paris. L'incendio è rut ora avant dus dies, intanto ha distruito 1.300 hectare del Guaut. Pli che 1.000 abitanti e turisti sono venuti evacuati, i pompiers lavorano con 2 avions da stizzar per combattere contro le flamme. Le autorità partono dal fatto che si tratta di un incendio intenzionale. In questo connesso sono 2 persone venite arrestate. In la città francese Nizza veng oggi commemorato il attentato terroristico che ha giliu avant di agions. Tra l'altro veng il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città alla Côte d'Azur e tenere in plet. Tra l'attentato il 14 di Fanadur 2016 ha un uomo già in camion e in una gruppa di persone sin la promenade des Anglais. In questa via erano blere persone radunate per vesare il fio artificiale a ciascun della festa nazionale della Francia. Per l'attentato erano 86 persone morte, 450 erano venite spressate. L'attentato, in uomo della Tunisia, è venuto a giù dalla polizia. E non venite la guerra in Ucraina. Il prossimo mais dovrà dare esercizi scuminaivels dal spaiais del vest che sostengono l'Ucraina, dell'uscenomnada Coalizione da Buona Veia. Tenore il presidente francese, Emmanuel Macron, dovrà in els esercizi aver liu in els spaiais vigins dell'Ucraina. Sco Macron ha dit su entre discurs della Coalizione a Paris, dovrà quest pas tra l'auter mussar che la Coalizione saia, citat, pronta, decidida e credibla. Da vart cenins paiais che vengono a far parte a questi esercizi, na Macron fac na gines indicazions. Il Stati Uniti an la terza notte in serie attaccia miras en l'Iran. Tenor il militar american veien els uscia impedir l'Iran da tacciar civilists e bastiments da commerci en la via da Hormuz. Dall'Iran dati rapporti davart explosions in differents lius, tra l'altro dalla città Gronda, Bandar Abbas, e dalla città da Port Bushehr. L'Iran da Siavart aia tenor indicazions dals Emirats Arabs Uniti a tacciar con rakettas 2 navs in la via da Hormuz. L'Iran veva già sin las ultimas attaccias americanas reagi con attaccias da vendeccia sin aliats dals Stati Uniti in la regione del Golf. E per finir anche il sport tennis. Al turnier da Sablun a Gstaad ha il Bernais Dominik Stricker procurà per una sorpresa. Il numero 360 del Mund ha in prima runda battì il numero 44 del Mund, il spagnol Jaume Munar. Guadagnà a Dominik Stricker con 6-2 e 6-4. In l'ottavo finale fronte Elsen il francese Alexander Müller o sin Alexander Shevchenko dalla Russia.
2: La meteo.
1: Ozza musa Laura da sia vart variabla. I duai dar in a mascheida tra inter nivels e fasa sui egivas, il suo intermezzi e cunter saira pudessi local main dar urizis. Las temperaturas maximales entranter 31 grads a Quira e 24 grads in la Val Müstair.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Alla VM da Balapè, Vigna, Giulia, Ozzi, in prima, mezz'finale, Francia, Spagna, Vigna, Speranza, in hit, hits da musica, dati gli Ternosa, in quella ora ir quel hit, il quale in conosce ir da Joe Cocker. Summer in the City, il originale è tant da Dentro G. Oter. per l'Ainza, Ozang, avant la socia mesa, il nostro sempre verde del de al microfono Sergio Guetsch, Joation Bunde.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: RTR, mia chanzun preferida.
1: Miu nom è Marc Soler. Mia canzun che già vijas è Smoking de Boston. Qua per quel che ella ricorda, ma è vede fei buons moments che vai presentato con mio meglio collega. E fei buons moments che spero che non vengano a presentare. A quale già vijo è ad altri, e ho questa stanza. Forse con quel talk musica.

0: Sarà forse evento una vostra collezione di musica Gianna Nannini?
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Fitch Blairs con Sharon Calhit. Avez provato a vedere Sean Santia Summer in the City, Joe Cocker, il original è d'antante dalla band americana The Loving Spoonful, che il hit nia pubblicia avant 60 anni, anzi 16 hit d'estate, Sean da Let's Time erano las Caleiras tema. Quel hit racchinta non nada mangi dalla Caleiras, anzi il marcia da New York. La band oggi ha investito blera in tils details da quel titel o oggi a nom. Il è in hit ci procura per chino ainte in las orelles ed è anche oz. 60 anni si va la an prima pubblicazione rastò in senda marca dalla band americana The Loving Spoonful. E oz il nos sempre vert dil de Summer in the City.

0: Fischer, Kesha Seira, in til letzi Grund, vagna schon a discuria, ozzan duman curt a Surtlonder, perché il concert ogli erdo gratis tickets, la premissa per survagnare els abitar in til quartier di letzi Grund. Il è la socia mesa, novitats con Maria Fiali.
1: La Commission de Concurrenza Veco fa investigaziuns en connex con Google. Avant curt a Google in Svizzera aboli per incinza apparats la funzion con quella che spo cerner in a maschina da ricerca. Danov veng automatica mein installa la maschina da ricerca da Google. En ulterior spajais dall'Europa na Google batch aboli questa funzion da scelta. In la Francia combattono i pompiers anche d'inna contro l'incendio da Wout per la città Fontainebleau. L'incendio era ora avant dus dies, intanto el destruì var 1300 hectare del Wout. Le autorità partono del fatto che si tratta di un incendio intenzionale. In questo connesso sono due persone venite arrestate. In la città francese Nizza veng oz commemorare il attentato terroristico che agì liu avant di agions. Tranter auter veng il presidente Emmanuel Macron a viaggiare in la città e tenere in plet, dar il attentato a un umanigia in camion e in una gruppa de persunas. 86 persunas en mortes, 450 en venires blessadas.
0: La meteo. Ozza dategli una masdada da neivlas e fasas sulla lievas, il siamaz de e contersera potesse il local dar temporals a coira. Vignan misero ozza siamaz de temperaturas da finian 31 graz. An sot selva finian 30 graz, intan la nagiadegna bassa dategli oz temperaturas da finian 27 graz ed intan la val mustair finian 24 graz.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: a Turich Vestalo vin la racetta ufficiale manch anturn las dodas. Il plet final da Murat Yakin ter quella WM ci resta?
1: Ja, es positiv. Also viele positive Eindrücke, die wir wirklich jetzt in den letzten Wochen hatten. Auch die Art und Weise, wie es funktioniert hat untereinander, ist wirklich sehr erfreulich für die Zukunft. Ja.
2: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
0: Durante Civin Giuia oggi in prima mezzfinale Francia Spagna questa sera alla Snofa Dallas in sa preparazione per la finale da domenica ante il MetLife Stadium a New York per certs sarà la show durante la posa d'intanto già presto più importante c'il final sets las iconas da pop Madonna e Shakira en della partita BTS e ir schon sto anche una scheint pidei Coldplay Play en era degna push per bung per surprises. In Els vignan a presentarsi in tribuna con un cor da un fans da New York. En ia ancuna scheint avant Kurt Weir, Justin Bieber sarò dalla partita. In ulteriore star ci viene ad essere presente quella show durante il finale della WM. Quella show viene degli eminenti producente dalla Fondazione Humanitaria Global Citizen insieme con la FIFA per quella show l'SNLs e rimnare raps per sostenere la scolazione da un fans sel antir mont. Tot che il domenica al finale della WM vance 6.
2: RTR al Campionato Mondiale 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: Las novitats der RTR.
1: La Veco fa investigaziuns en connex con Google. At en la Francia veng oz commemora il attentat terroristic ca giliu avant 10 ons a Nizza. Ielas nov, per vus al microfon Maria Fieli BNG. La Commission de Concurrenza Veco fa investigaziuns en connex con Google. Konkret war per la scelta da Maschines de Recherche sind Telefonins dat Android. Avant kurt a Google aboli la Funktion de Scelta in Svizzera, uschia wengter es Utilisaders automatikamein installa la Maschine de Recherche da Google. En ulteriores Parts dall'Europa na Google Batch aboli la Funktion de Scelta. Scola Veco scriva, podes quaitrander auter per eclittar la capacitat da concurrer da Maschines de Recherche in Svizzera. In la Francia è stata derasata incendi nel Wout della città Fontainebleau, quella sacciata da terza la capitale a Paris. L'incendi era ora avant dustis, intanto el destruiva 1300 hectare del Wout. Le autorità partono del faccio che si tratta di un incendi intenzionale. In questo connesso sono due persone venite arrestate. In la città francese Nizza veng oz commemora il attentat terroristic ca giliu avant 10 ons. Trant auter veng il president Emmanuel Macron a tegnar in plet. Tar il attentat ein umanija in camion en una gruppa de persunas. 86 persunas en mortes, 450 en venires blessadas. Il attentader e venisse et agiu de la polizia. E nos veninter in una novitat al Balapi. Il anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, venne nel futuro a giocare per il club belge Brugge. Sommer ha sottoscritto un contratto che vale fino al 2029. Or davanti ha giocato 3 sons per il club italiano Inter Mailand.
0: La meteo.
1: Ozza musa Laura da sia vart variabla. I duai dar in a mascheira tranter nivels e fasa sui jives, il suo entermezzi e contersaira potessi local main dar urizis. Las temperaturas maximales entranter 31 gradi a Quira e 24 gradi in la Val Misteir.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR il Mardeils che tordes da Fanadour apparenza ciccio il zonzoz dat il er il cupegne d'anniversari ci può s'allegrare in pacas minutes al microfono anche fin in curta avant la nuova mesa è Sergio Guetsch, bunde
0: RTR, informativ

0: Siva las nuf, time per termetter saleiz d'anniversari tot bun a vos otters civez il zonzoz. RTR gratulescia con ils migliers auguris piglion nuf da veta. Ci può anche s'allegrar, forse isch a ser vos otters anvidos a festa d'anniversari ozils chitordes da Fanadour las gratulazions schuadegna a partir dallas dodo giamesa.
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Cianosa, savezza fare un piacere telefonare per la scelta mettere a nuovo nome il cupegno d'anniversari. E già ir adegna in bel moment. 0800 25 30 per far la sorpresa per il zons. 0800 Vanch, 25, 30.

0: Fare un plascheir pilzons savez ternous cun telefonar per lascher termetter il cupegn da RTR. Bundè Petra Lehmann a Rueun.
1: Bendite.
0: A ci lessas gratular.
1: Io volevo spugnare gratular a mia cuinata, la Rita Ferrara. Ella festivesse o zirsi son tavel. Ella zwar de l'uvra, aber... Sera sala un intec fa fiasta con la famiglia.
0: Rita Ferrara, noua abitescla e ce lavurla?
1: Ella abitesce a Dobrentfelden, qua è la canton Argovia, lavora per una firma da BGA, sco segretaria.
0: Varon, un probabile cantò, ozan domang happy birthday a Rita Ferrara. Podes esser e giavijanier da nos avart tot bung piglia sis 60 avel i dater posta an vos nom Petra Lehmann termatainza il cupegn d'anniversaria Rita Ferrara antil cantun Argovia.
1: De supprezza legrala.
0: Fagainza gugent, bels days a Rueun.
1: De grazie fitze milion d'invidi.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: RTR Iglia Mardeils, chi tordes da Fanador Caldeci, la nazionale svizzera da balapet urna dalla VM, vordar curt nouaci è la zaccata pil moment. La nazionale svizzera da balapet pil moment an Gronda Bretagna, il sgol da Kansas City, con destinazione Turic, tot che gli ins soglie vordar via radar. Dil reminent con Edelweiss, la svizzera sgola una voce della VM con Edelweiss Becchem con la Swiss. Swiss c'è già partenari della Svizzera che se vengono a scopare a curta vista già fadeias ad organizzare un aeroplan per mettere a disposizione per quel viadi una voce per quel sgolla la nostra nazionale da Balapè una voce con il aeroplan da vacanze scocinosa con una chagna el er con una Edelweiss alla sedice den cart vessan el salora da Zaplace a Kloten, e curaci la nazionale svizzera da Balapè e za placeda a Kloten o la Sionancetta, la emissione da Angela Hendry. Bunde Angela,
1: vieni.
0: Ma vegna una voce in il studio. C'è ast te tot pronte, paroz.
1: Nus giugain rondo quattro del cecciausas de dina nus pledira schipara, tocca nos ai uf walti loc, mincia de lagna walti spert, als moments legendaris de Balapè, quelle de pari d'essere in tec plegrif, son spenagere te propostas tu survegni.
0: Ronda quattro, John,
1: okay. Lura, venino se su c'è artista c'è raccomando di nus questiamna musica. A pletart all'emissione vai lua un contact con Pascal Gamboni c'è seisa al tren direzione Locarno per rire a suna al Moon and Stars se la tribuna pincia. Spero ci funzionesce lo cu la collegiazione, son spanagere c'è quel raccuenta.
0: Co inz poglia veir venavant Marvellas tot che il e bleroter pitart der Angela Hendry agli microfone sto Sergio Guec giaveis venavant bel moments con tot che ci vigni oz anche.

0: esser oi dau in quarta pausa de Sulegl a Caliras. Le sports del Cielens s'aviartas per portar plevia desiderada d'antaun al reflesch. Quale staus querts a dioschizun? Dau garniala. Surtot a quera panadots no più viva, se è in l'altro garnial venius dio de Ciel. A nos vain eons venu in fotografia della Rita Cadalbert che è stat adomat lo oi dau massa garniala al planciu diolo e tot alfs, non stai vert. La onda de Calira, quella continuesce, tocan al venderdis. Se la grassa in refresht svainu su la fin diamna. Al microfon accompagna-vus l'Angela Hendri.
1: Mes Radio, mia stat.

0: Francs, et osa stuais gizza las urellas u scheve in quel moment de screz.
1: Il è un moment de televisión iconic. La squadra era in via de guadagnar il titel de campion. Quel moment ven anc oz musa in documentazions de vart il balapé.
0: Che moments ves quai esser 0800 ven ventetschun 30 che vus leis lenje 0800 ven ventetschun 30 son spanagede che chiu auda de vus RTR L'Angela chi è qua al telefon?
2: Scala Claudine Dermont, pingi Angela.
0: Bien di. Allora.
2: Io un provel. Col Wembley Gold della WM 1966. Ingaltiara, incontrattiara tedesca.
0: Mm-hmm. Quella Venus schon udiu.
2: Ah, ok.
0: Ancora ronda, ston mal, di Diego, Clarins, so com, di tonai, sul curet, quei, tic, è più complicato, c'è shock. Questa sera, mirais bal?
2: No, io sono questa sera buona a casa.
0: Bella, allora. Aber, con chi, da chi potessi scuvi? Della Spagna e della Francia?
2: La Francia.
0: Della Francia, perché ti date in bibal offensiv, né, da co?
2: Bene, tanto che non si è giocato bene, non so se stavi al giugno, se tutto.
0: Potessi scuvi.
2: Favoriti, sì.
0: Scelta. Essen uns spannend.
2: Die Dispolis.
0: Ja, genau. Wus, budjen in Austria, da pus spesse participan. Grazie viel per Telefon, in BD.
2: Grazie, lei in BD. Adio.
0: Ja, el Wembley Goal sei bedja, weinus schon udiu. Lu, mirainus vinavaun, cicales, aunem pruva. RTR L'Angela, ci vende me cula seconda ad avosa proposta, perotz.
3: Bien di, Carol Martin Levers de Ton.
0: Bien di.
3: Bien di, Angela. Io ho una domanda, io ho una curta, schon gudignau in gas, sans participare in avon.
0: Also, vos vais schon gudignau tir quai giug co?
3: Na, dieta quai giug co, avon dus, tres dies, va gudignau in decen.
0: Na?
3: Und se demonde, tu vas schon pavi in avon.
0: Ebbe, bedja, lu, stundiu mal, in zasch se part in zasch gut ne in jeder a lust in schala chance de dauters pokatje nu strange lu de voze lu e un la sort pel t-shirt uschetje ots
3: acceptabel io se beva le bobosci in zasch io di gata
0: e a lu pleugen se mein domanda a do se vanus clariu quai bugeni in auter jeda
3: bugeni in chance di in auter grazie a lei
0: adia in vide Schee, c'è il resto co per vus, mi rai non svinavaun, RTR L'Angela, c'è qua al telefon?
4: C'è ben gicola Petra.
0: Petra? Quaun?
4: Caduff.
0: Caduff. Scialura, sono di spendere, c'è un momento, se vesco esserci un zoncurin?
4: Ah, moia proposta fos il Duke della WM 86, l'Argentina contro l'Engaltiara.
0: Mm-hmm, 86, c'è scebagiaulo?
4: Ho costato poi con Maradona che è di Hand Gottes in Ornau.
0: Ti dici ti qua? Ah! È bella!
4: Ok, grazie.
0: Dagli anni non neanche scegli un sneven, da pletre desci un bella. Domanda, vuoi smirare il ball questa sera?
4: Ja, yeah, buona, smanzina mezzodat.
0: Smanzina mezzodat, perché io vengo magari tard, soprattutto ci vuole una prolungazione yeah. Tutto. Ci vesti sbudienti, Gudonia?
4: La Francia.
0: La Francia, da co?
4: Più simpatico.
0: Più simpatico, usci dal tip sonora, ne coi dati in ballo?
4: Esco i dati in ballo.
0: Io, manegia, i stessi veni in giù. Interessant, spronza.
4: Spronza.
0: Super.
4: Grazie.
0: Lu, budjen se participa in autoriada, grazie per il telefono di invide.
4: Feci budjen, se mai onte moi.
0: Grazie, adia.
4: Adia.
0: Ah, e oz? Bede del tot udio qua c'è nus un curin, que tu tot interessant, aber spiar zai nuit, que monte de maun da un provai splacionavlie da lenie, Quai vegnava l'entie che nus svessen un curì. Demaun la prossima chance.
5: Che moment!
1: Presentada Nicchis Cuira.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Urizi con Granella di Arsaira in la regione da Quira n'ha para vec procurà per dons. E la Veco fa investigazions en connex con Google. E les dies, per vus al microfon, Maria Fieli, Biengi. L'Urizi con Granella di Arsaira in Turnquira n'ha para procurà per na jeans dons. Scola Polizia Cantunala ha confermato in domanda da RTR nain els rovignine genes annunzius in connex con la Malaura. L'Urizi con granella da fino a 2 cm aveva consunt per tuccia la regione da Quira. Or davant aveva la Confederazione avvertita Vartons Busaivels. La Commissione da concurrenza Veco fa investigazioni in connex con Google. Konkret war per la scelta da maschinas da recercia sin telefonins dat Android. Avant kurt a Google abolì la funzion da scelta in Svizzera, uschia vengter els utilisaders automaticamein installà la maschina da recercia da Google. En ulteriures parts dall'Europa na Google bec abolì la funzion da scelta. Scola Veco scriva podes quaitr anter auter per eclitar la capacitat da concurrer da maschinas da recercia in Svizzera. In la prima mese data quest'on aia da 10 accidents mortals in tai per l'agricoltura. Quai sa in cinch pipauk che anclon avant comunicesse il post accusaiazion per la prevenzione d'accidents in l'agricoltura. Malgrat quest minus dels cas annunziats, criticesse il post che els rischs venien savent sutvalitats. Per via da quai veien els con una nova campagna di informazion augmentar l'attenzione da puras e purs per els prives del minciadì. E nos veninter in una novità dal Balapé. Il anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, venne nel futuro a giocare per il club belge Brügge. Sommer ha sottoscritto in contract che vale fino al 2029. Or davant ha il giocato 3-11 per il club italian Inter Mailand.
2: La meteo.
1: Ozza musa Laura da sia vart variabla. I due dare in una masciaia tra nivels e fase sui jivas, e il suo intermezzo e contersaira potesse il locale ma andare a Rizis. Le temperature maximali sono tra 31 gradi a Quira e 24 gradi in la Val Mistair.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a tridi stati colonne sin l'altezza da Pian San Giacomo in oma due direzioni. Guai per via di una panna di auto.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: Quella fin di amna se transformesce la riva intorno al lac de Lax in una grande plazza de Dux. Varge curante attrazioni spetien alla fiesta du Fauns. Er o Sonja Albrecht de Dardin giul cleci de gudinè duas entradas del D, se è vus massas budien alla fiesta. Stai vit londer, io ha un de ple entradas. Io son l'Angela Hendri, a gia vis de vus in B, a vau mezz D.

Dapi de cuot, anche non scio te entreg, a scio nosso saudi, nis contact, streg. Senza saver da toi in a massa, scio zeglia lo so schon tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temas brisants, excessivs, adel ma dem moment, ripre minche fuir

0: Baschi cun Husbaua.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Authentic, analog et anti-algoritm, quai è la rubrica, si va per tips de musica de persunas che son de che ci reisden, nomnad mein de musicistes e de musicists. Ed ella co è de la partida questiamna.
2: Io sono forse inconiscente per mia musica, che è una miscela entre pop et folk, certs teen freak folk, che è quitt l'anleger. Io è ciccia un tic pi experimental den terren. Io conto l'il bia per inglese, magari per monge.
0: Weiss in idea ciccia quai se vais esser? Forza weiss anche non sciù la vush, né la expression freak folk.
2: Io sono Fiona Fiasco, oriunde mein de Breil, stunella bassa.
0: Njangus è semplice, né? Buon mai un po' in tip secret la Fiona Fiasco. Nai rasuras per imprendere den conoscerela. Al mardis domandai nos minci mai las protagonistas che i acina canzun che lessen musade vus. Sedio quai per qua c'è la vin forza zot valatada, per qua c'è la omeritau de ple attenzion, né per qua c'è la ebbidja accessibla si spert.
2: Ina de moies acinas canzuns preferides e Gentle Sun, forse ina che va magari in tic su ten, e la devosa canzone de mia devosa EP, che venire o il fevre, forse per che la è la devosa, che la va in tic su ten, aber la è in tic più lunga ed ha una instrumentazione piuttosto sparsa, ed le zaneo forse è bo first choice de biars, aber per me ina delle preferites, e va per usi la chitarra a cant, gerade in Ina, sta in ubi moment, als wenn der Ambrosina flaut, so. Il universo della canzone play mi fece bene.

0: Fiona Fiasco con Gentle Sun in una canzone del musicista Sur Silvana ci merita tenorella de ple attenzione. De ple musica ci avvala la paina de tatla. Dati via rtr.ch che vizin ci titla la scena ne mince de liamne de quelle suras co al radio.
1: Ci titla la scena.

0: Musica Ramonchas in ondas, Ramonchas, Dario a Spinfire con Muant. I è les 10.32 e nos mirantia cin saves fa oz.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa di Fanz Lax e le KK. Il 10.12 e 10.9 di Fanadur per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: A scuol vegnem priu valader an inquers intensiv. Quel porge de totes persunas interessadas la possaibla data d'emprender, malerà e de perfecciona allungat. Vitier sul vegnens in investa alla cultura romancia, ein special alla ladina. Ad Ermonch, sur Silvan, vegnem priu til quers de la Fundación Reto Romana alla claustra de las Soras Dominicanas a Lyon. Al rom de quai quers vien presentau in referat de Chasper Polt, intermediatur cultural de vart l'ovra dat Urzicin de Rungs. El scribent e filosof lumnenzian Urzicin Giongeli de Rungs e staus pader benedictin alla claustra de Mustair en tocan cele sortius alla miasa dat de la veta de la claustra ed o continuau si lavur pedagogica sco scolast a Milaun. El referat è questa sera la soc all'aula della claustra delle Soras Dominicanas a Lyon. Ed a Locarno, del Festival de Musica de Moon and Stars, Pascal Gamboni e del Don Gamboni Trio se presentan sulla Piazza Piccola, quai en Valeria Zanker vid la batteria e Resco Rai vid il bass. Il concert è questa sera della Siat sulla Piazza Piccola a Locarno.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa di Fanz Lax e le KK. Il 10.12 e 10.9 di Fanadur per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ed a propos fiesta du Fanz, se vous visitasses budien quella la fin diamna. Io ho duas entradas del D, se vous vesses budien quellas, scrivide me in messaggi WhatsApp 079 200 70 07 079 200 70 07, se vous masses budien alla fiesta du Fanz a Lax la fin diamna.

0: Vustatleis RTR ein 20 minutas sei les indisch. Als nov tockels geniv de Fenadur vegn festival a Locarno al Moon and Stars. Am permetz vegnen seras de stat non amblidaivles plein musica de lec buns vibes. Id albiemo la piazza grande, grande cul gronda tribuna. I dat era no kin so di antra out tutla One Republic, Luis Capaldi, Rita Ora, i dat è Tribunus Plepintias. La piazza piccola è al cor del Food and Music Street. Mintje de del Moon and Stars vien pur giù lo, concerts gratuits, an avend la ser de los indis vien lu fac party. In dels artists che se presenta alla piazza piccola è il cantautur tuacin Pascal Gamboni, con Els und Jose Colligeda, El vo gleitis il tren per ihr Locarno. Pascal, è schanzunau a Locarno?
1: Also Locarno va schanzunau, aber al Moon and Stars va usau mai sunau.
0: Mhm. Che specie sono du quai?
1: Io stai venendo ad essere in una grande tribuna per quanto io sono in disau, se di se lega, se vai su una corresa, la Valeria, la batteria del bass, io sapevo, io se consideravo perfetto un cecchio venne di in italiano, ma io se vedo bene fai bene italiano, allora se un prato con qua italiano ci sa di c'è da fare se ti aiuto ben venire, adesso lega di sanare le nostre canzoni sremonce.
0: Te has detto te se presenta con la Valeria Zanger del Res Corrai, il Don Gamboni Trio. Ci specie il pubblico ne vende questa sera guarda la siat, la siat?
1: Ono sai più nautier suonare in per a canzoni del nuovo album, ma soprattutto suonare in tec o di tutte le mie canzoni, su in tec al sito, su in tec al sito, su in tec al sito, su in tec al sito, su in tec Mui imperiere sparon, adosa è schon venuto da play a cul resa la valere, va proprio vanno in ste inflamante ste mega big. Adine con sonai mince da veni meglio, mince da minus play profond. De no se venis sonal as canzun, se vanno dire un imper ciao se tu sva in bigish con us fedia in alets play the match, tu essen se qual level, tu sva in tic a sgula libera in ton.
0: Già detto, è la tribuna piccola, qui è un concert gratuito, a mia c'è la via non c'è so, ma è forse un po' per là. Cos'è qua da suonare in quella location? Se è un normale in un concert, non che tutti gli stati a titolare attenti, è qua strano?
1: Qua è da pianta, qua è so essere mega strano, ma il mio concert è outer. Qua è di in so sco, neanche se pinatier proprio in dreg, ma te la situazione viene da essere out, forse da lo luce un varma in gusto di cla, forse da lo luce che è in video bravi di sia servola. Questo è il sbaglio di, avrà amici casi qua c'è per me, Adina è il center da cui sei in una tribuna, c'è una persona che l'ho, ne c'è 100 persone che l'ho, c'è tutto il titolo, ne c'è il titolo, io mi dice, adio perché te so il mio cuore, adio le sembra incantare, con ci gosh co pusaival a parte qua a clarsi e mudina de dine bia la resonanza a questo è sbizza vai
0: a sper quella bia la resonanza col pubblico sentiest legal show gaun sti patrati svi de quai concert al rom de Moon and Stars de questa sera
1: o io per dire la verità vanno in bien timing a brente stretch non sai da essere loro squatter perché di se fa soundcheck e tu spera fitch ci posso esperto anche di all'acqua, la stiamo facendo fare buono proprio con.
0: Per se sferdentare in te che va anche ci vuole libero.
1: Cioè, allora, se ci sono anche gli anni in bellezza l'acqua, lo lascio fare qua.
0: E se entra un in te che paid di stare a degudare altra musica?
1: No, perché proprio. Noi siamo venuti a Leeds, noi siamo venuti a ritornare, adesso sono andati a un all'Ai, a Lenzerhai. Lui vuoi venire in un tournée, ma noi siamo da buona fai, sono stati in un clan tectier, c'è il svegliano se, a ciò che viene il reso di con auto, di essere venire da in sperel a mira al balapai.
0: A per chi tenis?
1: Tu sai,
0: ne vedi che greif, Spagna, Francia, in spudes, covid, domis dus.
1: Dei, a zis a ciò che Francia mi ha detto qual si è data nel plebì, balapai, a ben senso non diciamo per la Spagna.
0: Shalu, essa nos spanagiai. Nos divijain ein schrinkas, Pascal, de te in bienviedi. Questa sera in B-concert, ansiam cul Don Gamboni Trio, se la piazza piccola del Moon and Stars, questa sera della Sessiat.
1: Grazie a te, Angela.
2: Al puls della musica grigiuna.

0: RTR Impuls.
1: Himmelsterna, quai en Impuls nufs de Leo Tour, che raquenten de schabetz, che fon stals che vels a grazie, ne a gradio, quel de dots porta il titel Himmelsterna, 90 tonnes.
2: Sco ruja naula da vosa ga fova nus a Gianai cun nosa calzeramenta de schis schon de la sendige lustria, per quai che quei tecnaif che vevan all'arena an ce veva schon ena vini loma, se je che era e un miez favre. Eran se mes just per ina de la generazion Z che sfracava giu den pomfritz e strahava siu handi e veva facci gli auten. Scola d'oro. So entr che l'aveva voliu saver, se nus cioncin rumenis, e per quei che l'aveva musau in tres, veva il declarau che ufficialmein fossi tianus cheu il Ramonsch, nias lungati. Ils pioniers del Ramonsch discurrevien schizon da la Ramonsch. Quei ima cincien schon contons avon che ian anciez in antira lingia con quei gendarniem. E l'engiadina bassa cioncin ai Rumansch, aber in cella Rumansch, per fin rumainsch, hai eludiu una gazza nua. Ludata ied qualsche cioncen rumensch, ni rumeunsch, scols de rezen, romansch, romaunsch, aber e rumonsch, e rumönsch, scols de vos mohicaners, de flerde. Quals de dalinsch even aber ramönsch, e quals de scheitschi tun ramaunsch. Quei rumanscher jem era aber in te complicau per doro. Da far col handy e da onde veni bombardata con tons ers dalla boia de vocals jan de cincia. E si è la stata leviada con os pomfrits in veni. Ella lavori e l'arena, el business. Nu sei un lignà con os pomfrits che els comprenen in una sesión. 90 tonnes sa la grat dau setze la risposta da mai che nus fovam vi strunglaio den nostigliors.
0: Impulse.

0: Lurizi con Granella di Arsaira in regione da Quira n'ha para bec procurà perdons. Ad un taif per l'agricoltura esque in quest on venis registrat 10 accidents mortals. Iedes indisch, a per vus al microfon e Maria Fieli, BNG. Lurizi con Granella di Arsaira in turn Quira n'ha para procurà per nagins dons. Scola Polizia Cantunale ha confermato, sin domanda da RTR, nein elser vignine ginas annunzias en connex con la Malaura. Lurizi, con granella da fino a 2 cm, veva consunt per tuccia la regione da Quira. Or davant veva la Confederazione avvertita vart tons pusaivels. En la prima mese data quest on, aia da 10 accidents mortals en tai per l'agricoltura. Quai sa in cinc pipauc che anclon avant, comunicesce il post accusaiazion per la prevenzione d'accidents in l'agricoltura. Malgra quest minus dels cas annunziats, criticesce il post che il rischs vengin savens utualitats. Per via da quai, ven els con una nova campagna di informazione augmentar l'attenzione da pures e purs per ils privels dal minciadì. La Svizzera sostiene con denes la protezione dels confins exteriors dall'Unione Europea. Sin incumbenza della Confederazione, an experts usse intercurì, si an quest connex da violazions dels drets humans, gen venits cofinanziats dalla Svizzera. Konkret vai per usche nomnats pushbacks, nur che migrants vengen schacciats da vent dals confins dall'UE con violenza. Il rapport als Experts na vizena gina colliazione directa tra entre els pushbacks e els danes Schwitzers. Dil tut excluder na sapins quai den tanto tina vec. La Svizzera cofinanziesce num nada main cum passa 300 milions francs tra entre autor drones, vehicles e cameras termicas. E nos veninter in a novetat dal Valapi. Il anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, vengen il futur a giugar per il club belge Brügge. Sommer ha sottoscritto in contract che vale fino al 2029. Or davant ha il giocato 3-11 per il club italiano Inter Mailand. E vien avanti vai con Laura. Oz tu hai dare in una scheida tra inter nivels e fase sui agivas, il suo enter mezzi e conter saera potessi il locale mandare urizis. Las temperaturas maximales entrant 31 grazie a Quira e 24 grazie in la Val Müstair. E tar il traffic? Sin l'autostrada a Tridi stati colonne sin l'altezza da Pian San Giacomo in ome duas direcziuns. Quai, per via di una panna, din auto.
1: Mesdi, mes radio.
2: Cei è acimain al sen de la vita? In una domanda c'è greif da risponder. Se c'è ad ein si l'experiment di discutà quella domanda se Dominic Caglia de Tinizong. Ella ho 39 e se facciante bugien cul lungaci remonc.
3: Per me è vivere in una vita con sen in una vita non ci so vivere le acime fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fogo gente. Sei che ho sentito mestir, sei che ho una famiglia, sei che con il tempo libero, con i miei amici. È proprio da affacciare con ciò che c'è il fuoco, c'è il feuerbein, c'è il... E per me, personalmente, visto per esempio i romanzi, mi affacciano con i romanzi, con i mestir, i tungi con gente in avanti, ai infanti. E scrive con un text per romanzi, per me, ossia, giusto il mondo della romanzia, in cui ci date una bella scena nella vita.
2: Il romanzo ci dà scena nella vita di Dominic Caglia. Ci c'è ciò che è importante da dire, o disa alla prossima mia azzurra, io sono l'Angela Hendry. Cordial, benvenuti.

0: One Republic con Need Your Love, musica attuale, Cotier Erter. Love, Crezia, osdir è de fazzi col sen della vita. Che è il sen della vita? Niez variesce da persona a persona. Aschin se un fede giovens, sei forza plegrevi de vai in risposta se la domanda che è acnemain il sen della vita. Dominique Caglia, che è gest diventata la seconda di Moma, si avvicina a quella domanda.
1: Da contribuire a intimidare la mia situazione con le altre fermezze e le vertezze che ci inscrivono, da mantenere la pace in questo mondo, da mantenere il rispetto verso vis-à-vis.
0: Viver ein Paesch con Respekt, manegge la donna de Tini Zong, che ha fatto il master in psicologia e pedagogia a Ramonsch, a finisce gest su doctorat. E, de querz, è la venida moma de su zucconu faun. Per se su fauns, gli avvise ella...
1: Ima gia veis in mond da Paesch naturalmente, non si sin scos in Svizzera schon privilegios, da viver ein Paesch et anche in Siertat relativ grande, erst in Kella, wo das in die proxim time, in der Messen du Monde. Ich mag ja weiss, die Kirestu schee, et die, dat in Mond nur chins respektesche la Natera, et chins respektesche ihr Minchin, ihr Minchin.
0: Ujares, Konflikts, Akzidenz. Il mondo o attual mai in una fase di tensione aumentata. Ci ha dato coraggio ad insen alla vita in quattro anni, tradisce Dominique Caglia, gest scoprossim.

0: Bustat leis arterie, ventetreis vergiau las indisch. Conflicts d'anter stadis, crises politicas internas, spustemains de pusonza geopolitica, vitir venien accidents scola catastrofa a Cro-Montana. El tiams e burascus. Dominic Caglia de Tinizong, cio d'anter autor scrit il roman de fantasy Sindoria, e gest venien de moma de siuzacon ufaun, o ella ne gins dubis de surveni ufauns ein quai tiams de conflicts.
1: Na, ankel grova e maggi dubis da mai ea ci vain proprio i privilegi da vivere in Svizzera. Si vivesse in una terra non ci è guerra, non ci è malsiera, allora e si vivesse la possibilità di decidere se le un fans ne invece lo fischi in altre storie naturalmente, però con Svizzera quel grova e maggi dubis.
0: I gide de vivere in una terra non che tutto funziona e non che non stai in ben. Schelle vest tot las pusseivle dats, de nes, pussonza, sa vida. Che mi das ella per savai di, car gie de ple sen alla vetta vobe de ple?
1: Ma, i pains, i fis, in trest moment sinds dei, da ple vobe ich, perché ci, allora, si voce morir. Cat per me la vetta è, ver mincia de novas schwides, mincia de novas fegnameiras, un se ci, i crei, fis donchins contangess in der in de kal kal punkt i fis fis in bel moment and la via detna per os so di jant in a fase ci pain speciak kal moment ja
0: soin spianyank contonger quai moment in spodi la vita fossen ci mangiais vus a ci è per vus al sen de la vita Lentir discuers cun Dominic Caglia, an fleissen play erter sot vita e creta.
2: Danus?

0: Con Kings and Queens dat Ava Max sei venu precis las indige miasa, tiams per las novitats con Maria Fieli.
1: Lurizi con granella di Ersair in Turnquira naia para procura per na jeans dons. Scola Polizia Centunala ha confermato in domanda da RTR nain elzer vignine ginas annunzias in connex con la Malaura. Or davant beva la Confederazione avvertida vart dons pusaivels. In la prima mesa data quest'on aia da 10 accidents mortals in taifer l'agricoltura. Quai sein cinch pipauk che anclon avant comunicesse il post accusagliazion per la prevenzione d'accidents in l'agricoltura. Malgrat quest minus dels cas annunziats, criticesse il post che il risico d'accidents venia savent l'utvalità. Il anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, venga nel futuro a giocare per il club belge Brügge. Sommer ha sottoscritto in contratto che vale fino al 2029. Or davant el giugat 3-11 per il club italian Inter Mailand.
0: Grazie Maria. La meteo. Oz de maun se mossa laura variabla a diede quinta con ina mischaida de niblas a sulegl. An contrasera pudessi minci mai eda urezis. Las temperaturas maximales en oz di antar 30 grads a quera a 24 alla Val Müstair.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada a 13 dati colonnas se l'utezze da Pian San Giacomo, ein domis duas direcziuns, quai per vidina panna da din auto.

0: RTR al Campionati Mundial 2026. Vala pe, emozions ed analisis dal Canada, Mexico e dal Stati Uniti.
1: Questa sera sera sai Schiliunci e specie l'imprem miez final dianter la Francia alla Spagna. La tensione cresce. La Francia è una possonza offensiva, il trenador Didier Deschamps stausce d'antan giù la rola de favorits del Spagnols. Let's sperren se la grande gala de VM de l'Urstar Lamine Yamal. Il trenador nazionale Luis de la Fuente è per suadius che il grande de Yamal che ho festivato il suo genivavel anniversario veni per. U al miez final ne, si se qualificasse lu al final. Ein sis giux o Yamal fac in gol e ne dins assists. El fec in dins quittaus, scelger tegine bidja u scel star che gioga tir Barcelona. Il trenador francese Didier Deschamps schmina ci sapi diventa un giuc spettacular diantre il campione europeo Spagna e il campione mondiale Francia. Un giuc spettacular con alta qualità alla offensiva e alla difensiva. Per le auditore, Petra Cadoff e Claudine Dermons è clar per chi ce le stegnen al polish.
2: La Francia. Le tanto che non si è giugato bene, stavi al giuc se tutto favorizzi.
3: La Francia, più simpatica, esco e date un bar.
1: Il cantautore Pascal Gamboni, manager per incontro.
4: Tu sai, Azizia Sonce, c'è Francia, manager al quale si è data nel play B, balla pai, a Brian Setz, un diciamo per la Spagna.
1: Pia als meinis en DVD. La speranza è che deci in giuc attractiv. L'imprem miez final Francia contro Spagna, quel è de vzai tirnus questa sera dallas nuf.
0: Il mondo gioca balla pe, RTR reporta.

Per me sei tiams de di a dia pel moment. Sco proxim udisus lu al magazin de miezdè con Georgina Janchi ed Alexi Baselgia. Io ritorno lu puspè de las 12 miasa con las gratulazions. Io son l'Angela Hendri.

0: Inter, il magazin a mezzodì.
1: Google el visir de survigilandres de concurrenza svizzers. Malgrat tot las crisis, svizzers meren plein fidonze a venir. Quera a contorn en micai senza dons de la garnala da dir sera, a pitar del sforz del de flem den flac ans lista del president comunal che gi.
2: Wir sind eine attraktive Gemeinde, ja. Aber vielleicht sind wir dann auch in der Suche anspruchsvoller, dass der Kandidat zu uns passt.
1: Jelles Dodisch, Jason Georgina Janki, in Bi, a Bien Mietzdi. La Commissione de Concurrenza Vecco Investigation contro il gigante Google si è machine de cercar le novità, oz con Alexi Basaglia.
3: Concret vai per la scelta, con che programma recercias in telefonista d'Android. Avant curta Google abolì la funzione de scelta in Svizzera. Uscire sovrain l'utilizzata automaticamente installare la macchina de ricerca de Google. In ulteriore spazio dall'Europa, na Google becchia abolì la funzione de scelta. Scuole Vecco scrive, potesque trant'altro essere in disavantaggio per autos progiders de macchine de ricerca in Svizzera. Il primis mais de questona è da 10 accidents mortals in taifa l'agricoltura. Quai en cinc pli pauc che l'anc l'one vant. Malgrà questa reduzione criticesch il posto accusaiazione per la prevenzione d'accidents in l'agricoltura, che il rischi sen in mincia di vengen savent sottvalitats. Per quai vuole il posto accusaiazione fare una nuova campagna d'informazione per augmentare l'attenzione de puras e purs per il privels quotidians. Sente che non massa ietà pliras giadas queste de mauna Regensdorf alla polizia cantonale de Turichel pudi arresta, blessats nei danna gins. Kurt passala squatter aveva vigins contacta la polizia per quai calz aveva nudi pliras ietz. La polizia allora pudi localizzare l'abitazione del suspecta. L'uomo de 26 donne sei allora veni orda l'abitazione e ne ha fatto una gina resistenza contro l'arrestazione di la polizia. Il lieu in stats persone per negoziare della polizia e l'unità speciale Diamant. La ragione per il suo team è anche del tutto non clara. Malgrado le crisi e che tutto viene più chiaro in le blera svizzere e le blera svizzere optimistici. In una nuova ricerca mostra che 80% hanno un buon sentimento con patatiavi dall'on che viene. Queste fidanze si basano con sonzi in le relazioni sociali, le sanità e le sicurezza finanziaria. Per la ricerca all'Istituto per scrutazione sotto mo domanda se in incumbenza della Helvetia plica 1.200 persone della Svizzera tedesca e francese. L'Urizzi con Granella di Ersaira in la regione de Quira na para procura per una ginstons. Scuola polizia cantonale conferma sin domanda da dertier na in el sorvegni na gines annunzia sen connex con la malaura. L'Urizzi con granella da fine 12 cm aveva consont per tutta la regione da Quira. Or davanti aveva la Confederazione avvertita Vartons Pusaivels.
1: Ad ossa in exterior, sentra la catastrofa cui incendi disastrosi in una bar a Bangkok mostrano le investigazioni numerus mancos da segirtat.
3: Il fieu era rotore tard la domenica sera. E finora hanno constatato sortite d'urgenza bloccate, in protezione contro incendi che manca e forse midate specie lubide. Intanto il dombo d'un freddo dell'incendio cresce in 30. Scuola Gazette Bangkok Post scrive con se riferisce all'amministrazione della città. Il Ministero dell'Interno della Thailandia di che una sortita d'urgenza era bloccata con un stand dolcerie e tra un'altra sortita d'urgenza pendeva in avviso becchia vrir sul let per il personale. La Cina ha esportato che bler il cercladur che gli esperti e le esperte sono surstate. Gli esporti sono cresciuti per 27% compariati con 29%. Qua hai da fare con la domanda grande nel settore dell'intelligenza artificiale, scrive il Ministero cinese. E per la prima giada la Cina esporta in mais più di 1 milione autos.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: A quai tematizenza un oz de masgi, il Mars spustau a quarta vista sin Otsmo e Otsche begia nuot, el process d'appellazione contra anterior der gender administrativ grigiun alla molesta sexuale d'ina practicanta. Tocan chiede spicia, ricapitulenza. Lu las stentas d'un qual vischnunca grigiuna d'un fla personal qualificau sur tot canzlists, las pretensions per fa a dominial a lavur, cai vasta, en samida da svec. A lu, en cau vischnunca scun canzlists che instai decenis en uffici a cavantica tic en pension, a cun els va e in a gronda sa vida. Scoi exempel de la vischnunca de Flem Mossa. Denton esi sis vergaulas dodis de quei margis cui ves de gertigia cun vini a plover.
0: La meteo.
3: Oz de maun esi malgrain paunivels per part su le jiv. Minchia mai il suente mit stiele saire vini bletsch caela, magari dati eri nurizi. La notte esi per il plissic, ed il termometer va gius in 18 grazie in la val del Rhein de Quira e sin 9 grazie sa meden. Oz venia quira fine 32 grads chaut, de maun lura dati maximal ang 28 grads. Le jev jesir per il pli su le jiv e de quira venia maximal 31 grads.
0: Vias e traffic.
3: Sin lauter strada a 13 in il mesauc, dati en oma duas direcziuns colonnas tranta Pian San Giacomo e San Bernardino. La ragione è in vehicle cum panna en il tunnel Brusai.
1: È stato un bie bene in un mese il novembre 2024 con il processo di dercira schau rapportato sulle confini del grigiun con bene in qual lingua grassa. Il caso di un anterior dergeder della dercira amministrativa che doveva molestare violare una practicante. Oz era il termine del processo di ricorso, bo quale veniva spostato schon per la seconda gante per pochi mesi. Prisca Bondi, che si è ora rapportato del processo, fosse e Oz stata della partita o sei scavo il studio o vuoi andare da qua?
4: Ebbè, per questo che il processo è venuto annullato, scotte di sono per la seconda, il processo della prossima istanza, la dirigere superiore, vesse a me in giugno di essere al mars, e lui era venuto di già a corte vista, per questo io avevo da una collisione di termini, della defensione, e l'altro aveva pretendito di spostare, la dirigere aveva lui rinviato di spostare quel processo, alla finale aveva lui la dirigere federale a Lausanne, che sono stati comandati di spostare quel termine. Ados, se qui ne termin puspe venius annulaus, leam na verdiada venus journalists accreditai survenio l'informazion.
1: Ja, denn quella stadtschritt c'hai?
4: Bidi grad bia. Mo c'è la defensione per l'advocata dei anterior dergader vedi faci la demanda de stuscia al process, a quella demanda vedi la direzione del process dau sua tiencia, i detti lu in nef termin pel process, a demandas venien bidi respondidas. Remarkabile è che noi giornalisti avevano neanche 3 ore avant quei mail, survenio in altra mail con tutte le informazioni per il processo, per cui entscheiva che noi stiamo a fare registrazioni di tun, nima legge, eccetera.
1: E domandas venien bo respondidas tutina. C'è se ves esser se bidiao che il processo è venio annullato o sia quarta vista?
4: I dat quei artikel dauertschenetschun ei orden de procedura penala a lostatischket tje personas ande comparer schelles vinen citades de la dertjira a ston vai bunds motivs tje ston eveni comprovai per bide comparer. Per exempel sagui esser motivs de sanedat urgenz de accusau ni etele defensiun, aber semplu mein termin de dentist vala naturala mein bide. Danton eba, check jeus, c'il termin e puspespustaus, wenn se mo specula. Klar ed enton c'il delict sa bidjes sur ana, per tudest fa al frieren, cunque c'ha die schon dau in a sentenzia.
1: E tocun chiede spicia, lein ricapitula que cas ca procurau in zascia schongi per impulit tada triembol giuridic.
4: Ei è proprio in casa che procurau l'antire svizzera per l'indies grasses, consevent sto in drgiader schon i avon dertira. Allon accusaus per voi da molesta sexuale a violazione. Se bediau era tot schon al 2020, l'anteriore practicante ha detto che il vedi violau a molestau ella, e anteriore drgiader di che vedi zwar dau contact sexuals denton en incledientia, le dertira regionale plesur a quera a luglieton 2024 dau regionale practicante a sentenziau al dergader a 23 mains per giorn ad in castig de danes condizionau. Ne vende 24 mains, ves el stiu i en per giorn in apart, usche bia. Ton la practicante sco e el derjader an bia antraggi in avon la sentenzia alla dertira superiora.
1: Quei processi vanno a dire superiore fosse staus o on il mars e lo vignò spostaus in nozze, dus eba puspei stuschaus sin cusanza bo. Prisca, ie in cas de picalei vignèuse la jis, calai us schon an qualon bugrad vaseo ben antira giustia grigiuna.
4: Ja, ich habe auch viele mehr Kritiker, per exempel del Portal Inside Justiz, die Reporte der Kass Juridics in Schweizer. Al Portal wäre ein Portal la Lisch al Kass. Betracht den Trautere Kritiker auch, die ein Bidjewinius dose in der Prokura Publica din Autor Kanton. La Prokura Publica Grigione sapi Bidje intercuri al Kass a mode independente den Trautere, perquè la Prokuratura tia tractau al Kass e per te kun quei antriur drja der accusau. Ad insomma un conoscin di tutti e la giustia grigiona. Ad è experts de drecht penal, sco per esempio la professura dell'Uni Soengall Monica Simler, ha criticato che il caso ebbe venuto sur dose di un'altra procura pubblica, la procura pubblica grigiona aveva tenuto un conto a manegiau che la sapi senza autor se di senza autorhable de trattare il caso a modo indipendente. Qued un tonmo imper punct de critica.
1: Grazie Prisca. Bundi, se vous lese un de pli details, recapitulazione del processo di Atun 2024 intorno ex derjader della dercira amministrativa del Grigiun in Fleis, tutti quanti sin rtr.ch. Las dudisch a dudisch. Las stentas de benen qual vischneunca der emplazacan slischts gen stai decenis en survetscha ca van tic-a-tic en pensiuna cun els va e ina enorma sa vida. E la vischneunca de Flem e quae per exemple la scia ina vischneunca cun bunament 3 mili habitons attractiva en massa grauns. Ma un flai nef can slischts sa muossa scopulita sfida da pil favre en sa la cerca d'anton a Flem scritto la segunda gala plaza. Da vart las rajuns a cienca la vischneunca fa ad in stradescia per chi gartegi da demfla in canzlisch nina canzlischta capavla Nora Fischer.
5: Flem in gronda vischneunca cun ina ferma economia, cun proiects interessants en ina region turistica importanta, a tutina bo demfla in jef canzlischt ni ina nova canzlischta. Dil toda schia scoi feci la parita seggi bo, declara il presidente vischneunca Christoph Schmidt. La prima ga agi ei già dau in pugn plein annunzias ed è un prims discurs. In de quels seggi si zunstaus fitch per schudenz.
6: Dort haben wir eben vielversprechende Kandidaten gehabt, die im letzten Moment sich zurückgezogen hat.
5: A schia che la Vischneunca seggi se decidida da fai una seconda runda de recrutazion. Quei principalmein od il motiv chi feci bui menze prescia d'enfla la dreccia persona per quei post. Il canzlista actual, Martin Kuratli, ma si bugen in pensione si la fin di on, su enter 37 tons e uffizi. Mo el se muosi prons da de un segida in permens pigic, si feci lu propi de vasins. E si agi già dau an cines annunzias durant la prima runda de recrutazion, per la seconda gada agi la vischneun che lu tutina mi dau un paula tactica, gi Christoph Schmidt.
6: Es gibt zum Beispiel auch direkte Ansprachen, also wo man sagt, wohl, es ist jemand beauftragt, wo keine Kandidaten wirklich persönlich identifiziert und dann mal anfragt, ob sie interessiert sind. Und ich glaube, das ist gang und gäbe in dieser Branche. Und sicherlich dann überlegt man auch, weil sie ja, vor einer Anzeige teilweise man das nicht auf dem Radar hat und vielleicht drüber liest und dann ist es wieder weg. Und so hat man wirklich eine direkte Ansprache, wo dann jemand auch sagt, ja, du musst dir überlegen und komm auf mich zurück.
5: Publicau inserat, agi la vischneunca quella ga s'indeplican als online ed è en magazins dil fatch per l'administrazione comunale. Per quei intent seggi inserat vigneu su l'uvraus cun circumscriver pi concret les pretensions ed è il profil che massi bene prau cu la vischneunca a cu les collaboraturas ed els collaboraturs che lavuren usgia ed administrazione. Tot quelles adattazions per la cerca d'ina nova canzlista ni di nief canzlist seggen vignides decididas d'in team.
6: Wir haben einen sehr offenen Prozess, das heisst auch der jetzige Gemeindeschreiber ist dort in Prozess involviert. Wir haben auch einen Moderator, der uns im Kulturbereich, also wir haben eine eigene Kultur erarbeitet eigentlich, wo als Kulturberater beratet er uns auch. Und dann eben auch ein zweites Gemeindevorstandsmitglied, das auch im Findungsgremium ist. Und miteinander hat man eigentlich den Weg jetzt, nachdem das erste Mal nicht geklappt hat, miteinander erörtert, welche Schritte wir unternehmen und was wir noch besser machen können.
5: Annunzias impermettentas agi da vischnaunca già survigneu. Asci bia tradesce Christoph Schmidt, che per sua Deus.
6: Im Verlauf anfangs 27 werden wir sicher eine Lösung haben. Hängt dann auch immer ab vom Kandidat, wie lange er noch verpflichtet ist oder nicht. Aber ich glaube, wir werden zeitgerecht einen Kandidat finden.
1: Christoph Schmid, il president comunal de Flem, la problematica de Vischneunkes dem Fla Kanzlichts qualificai ficento luoni negai nies magazin de Cusera, lu discurinza cun in Cuseader de Vischneunkes dil Cantun. E qui è tutto del magazzino di quei margisti, il scrittore di Stefanadur, che veniva preparato e presentato da Alexi Baselgia e da Giorgina Ianchi, producente Giancarlo Candinas. Nous, il nostro magazzino, è massa autor per teclare, leggere, amare, magari se complirà, in flesso, sin nostra pagina web, né via l'applicazione Play RTR. Ad Antonesi veniu in quart vergaulas 12, quallas secundas cu la ceremonia de benvigni per la nazionale Svizzera ves d'Anceiver Turic e ein tic-tic retard. Ein om tut e pinau prompt, mosco quei ei magari ne vende plaza viatica cun valigias a tutti quanti e tocan ca tutte lo arrivau al center de Turic. Ei sara tardes in tic, dil reminent se ves e mirà via SRF. Dus, tot quai, durant la pausa de mesdì, tot tenor. Tirnus tocan chi dat la masa a dei vinti laric cu las gratulazions accompagna musica os vossa pausa de mesdì per Anceiver. Se catapultenza cun quala cau è la stat 2016. Ciao, ciao.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Oz festivesche la Francia al De National 14 juillet. Quai minche mai cun paradas militares pompusas sel Champs-Élysées, shows de viun, fiastas populares a fiuc artificial. A ci so, sul De National porta clegge dels franzos zera al miez final incontro la Spagna. La Spagna oggi ir siu star de balapai la mini amal, che festivau siu genivava l'anniversari. Forza porta lietz clegge. Nus venince su ai questa sera della snuf. Al microfono è l'Angela Hendry. In cordial benvenuti.

Zürivest Touché. Da vertauntir weiss nun messadi. Gratulazion per Petra Conrad Fliri de Malanz. Chiara Petra, per teis 49 anniversari et leina gratular, senda fortuna e contentezza divijar. Divijaina tai un bel di d'anniversari e tot il bun per teis avenir. Chiar saluts de teis frars Adrian e Rico de Cuoira, de tia mama Madeleine e teis bab Rudolf de Sent, de tia saurina Nadia cun Andris e Deia e de teis frar Urs cun Ufans. Scha e vus leis gratula via messaggi WhatsApp, la numera è 079-200-70-07, 079-200-70-07.

Milo con AO Technology, el ci festive shot su curante chunaval anniversari. Vos te laser ter las gratulazioni e indis verdiau Lina, che vos lais gratulade ce ci festive shen atelizio, lo zaila del vosa chanza, 0800 20 21 30, ne ci us vais a scrivere in messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

0: Ie, disse Edward Jaulina, a nos mirà in Cicciascia s'allegrà dell'entrada, delle entrate del Bogna Engedina, a quai e oz. La Petra Conrad Fliri de Malanz, che festivesse a Curonte Novons, cordiale gratulazione. E con quai es nus alla fin della emissione de Dots, als 14 de Fenadur 2026, io gratulesce al nom della squadra de totes jubilaras e de tot els jubilars de Dots. Io son l'Angela Hendry, je vi vinavaun in Balletze de Davus.
1: RTL, les gratulaziuns. Il suento mezzdì der RTL.
2: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: Oz dati les novitats da DRTA dalles duas senza signets, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Svizzeras e Svizzeras en per la grande part plein fidanza per il prossimo avvenir e grand hallo per la nazionale Svizzera de Balapè oz de mezzdia Turic. Malgrat las crisis e che tot vien pliciar en les blera Svizzeras e dils blera Svizzeras optimistics. In una nuova ricerca mostra che 80% hanno un buon sentimento con patratiavi da long che vengono. Questa fidanza si basa con sons in le relazioni sociali, la sanità e la sicurezza finanziaria. Per la ricerca all'Istituto per scrutazione sotto mo domanda se in incumbenza della Helvezia pliche 1200 persone della Svizzera tedesca e francese. Sente che non si è appliato già da questa domanda a Regensdorf alla polizia cantonale di Turicchia il puri arrestare, blessati nei danni jins. Kurt passales quattro avevano vigins contattare la polizia per quei che avevano udito plir se jetz. La polizia pudì localizzare l'abitazione del suspecta. L'om de 27 anni sei allora venì orda l'abitazione e ne fatti una gina resistenza contro l'arrestazione di la polizia. Leo in stades personas per negoziare della polizia e l'unità speciale Diamant. La ragione per il serie team è anche del tutto non clara. Sente l'incendio disastroso in una bar a Bangkok la domenica sera, hanno investigato i thailandesi constatando numerose mancanze di sicurezza possibili. Finora hanno constatato sortite d'urgenza bloccate, in protezione contro incendi che manca e forse midate becch lubide. Intanto il dombe d'un frendes crescis in Trenta, scola gazetta Bangkok Post scrive, con se referis in l'administrazione della città. Milis de persone senza radunade sotto mezzis in il turbinen plaza Turic, per salidare il sbalapedist svizzers ritornat sur mar. Els wissen guient angstanz in emne pledic, amene jaltre nade Murat Jakins in la tribuna. Malgrado la terrada pitra contro l'Argentina e nel quarto final del campionato mondiale, sai ella in prima linea superbi. Il goli Gregor Kobel ha ingraziato i fans per il sostegno. Ed anche Laura, oggi da maunesi malgrado un po' nivels per parte sulle IF. Mentre mai il suente mezzi e la saira vengono i bletschi là, magari dati ieri in orizio lauter. La notte si per il plissic ed il termometro va giù sin 18 gradi in la Val del Rhein de Quira e sin 9 gradi a Meden. Oggi venne a Quira fino a 32 gradi chiaut, domani dati l'ora maximale anche 28 gradi.
1: Il suente mesdì tar RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non stop.

0: ADR. Per vus al puls della musica.
1: Dal Zimperwelt zur il Hit finter la scovrida.
0: RTR.
1: Uscivere a scola vita.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett canzons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica. Don't

0: Jelles Trais, jo son Alexi Baselgia e qua dati las novitats der RTR. Svizzeres e Svizzeres en per la grande part plein fidanza per il proximo avvenir e grand hallo per la nazionale Svizzera de Balapé, oz de mezzdia Turich. Malgrat las crises e che tot ve impliciar en las blera Svizzeres e dels blera Svizzeres optimistics. In der neuen Recherche muss er, dass 80% ein gutes Sentiment mit dem Patriarchat wieder lang gewinnt. Diese Fidanze ist basiert auf den Sonnen der Relationen Soziales, der Sanität und der Sicherheit finanziell. Per la ricerca all'Instituto per Scrutazione Sottomodumandà, se in incumbenza della Helvetia, più che 1.800 persone della Svizzera tedesca e francese. Uscete auch der Schwankmai e laue del Flum Ara, che va tras la capitale Berna. Oz corte vant les duas an ins mesiraine temperatura da 24,33 Grads, quai è un nov record. Finos eran quai ils 24,13 Grads del 27 Zercladur. Questa stat è il fa bogn en lara zont popular, per quai gevin il bogn della damaun baut. La sis la demauna il flum er già in temperatura da sur 23 grads. Milis de persone sens radunada sotste mezzdis in il Turbinenplatz a Turich per salida als balapedist svizzers retornat sur mar. Els wissen gugent angstat sin emne plidic, amene già il trenade Murat Jakins in la tribuna. Malgrat la terrada pitra contro l'Argentina nel quart final del campionato mondiale, saia el en prima linea superbi. Il gol di Gregor Kobelai ingrazia als fans per il sostegno. Ed anche in novità all'exterior, ter attacchias israelianas en la strivla de Gaza en almain 9 palestinais morts annuncian les autoritats locales. Tante le sunfrende seien im Buob de Diejons ed in autofizier de la polizia de la Hamas, communication medis e la polizia. L'armada israeliana ne an bec s'exprimide de Vartils Schebecs. Quels acts violents succeden, durant qui data Cairo discurs d'ina delegazione de la Hamas, co realisa la seconda fase del plan de pace american del president Donald Trump. Ed anche Laura, o se demaunesi malgrain paunivels per part su le jiv. Minche mai fin tard la saira vegni bletschtschaila, magari dati eri nurizi. La notte esi l'ura per il plissic, ed il termometer va gius in 18 grazi in la Val del Rhein de Quira e sin 9 grazi a Sameden. Oz vegni a Quira fin a 32 grazi chaut, demaun dati l'ura maximal anche 28 grazi.
1: Il suo intermezzo der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop. Messen zusammen den Redaktor der Musica, Flavio Tour.

0: las novitats ter RTR.
1: Ielas quater, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Contra il gran progetto turistico San Bernardino, hai da in cinz ricurs, e se 20 tonne sementale svaneschen, e ne gin eine declarazione. Contra il progetto San Bernardino Swiss Alps, con buon termal, hotel ed abitazioni, dati in cinz ricurs. I seien arrivati 35 dies ricurs in connex con la domanda de Baiegia, a declarare il presidente comunale de Mesocco, Mattia Ciocco, en vers l'agentura de novitats chisten SDA. O sto la suprastanza comunale valità las domandas evocadas e fixa co la procedura per la permissione de construzione duai continua. L'interpresa dell'investito tessinai Stefano Artioli vuol lasciare viva San Bernardino scolio de vacanzas ed investì in 500 miliarda francs. Usce chiaud sco anc maie laua del flum Ara che va tras la capitale Berna. Oz curt avant les duas anins mesirà una temperatura de 24,33 gradi, quai è un nov record. Finos eran quai ils 24,13 gradi dal 27 cercladur. Questa stata è il fa bogn in l'ara zont popular, per quai giavin il bogn della damaun baut. La sis la damaun ha il flom dentant erdia una temperatura da sur 23 gradi. Ed anche quest schebec, 20 tonne sementaler in Svanides in il transport alla Germania e in la Francia. In una firma di spedizione ha engagato in portal online in un'altra firma di transport. In camion sei allora arrivata la chiageria tudescia ed hai accerchiato le 20 tonne di chiagiel come ne chiesa la polizia. All'io del destino in la Francia, nel camion ed il chiagiel dentant mai arrivati. Il don monta a circa 80.000 euro. Milis de persone senza radunade sotto mezz'dis in il Turbinenplatz a Turic per salida als ballapedist svizzers ritornat sur mar. Els fissen gugentang stats in emne pledic a manegial trenade Murat Jakins in la tribuna. Malgra la terrada pitra contra l'Argentina en il quart final del campionato mondial, sai el en prima lingue superbi. Il goli Gregor Kobel a engrazia als fans per il sustegn.
2: La meteo.
1: Oggi de maunesi malgrain paunivels per part su le jiv. Minche mai fin tard la saira vegni bletsch c'hai la, magari dat ieri nurizi. La notte si lura per il plissic ed il termometer va gius in 18 gradi in la Val del Rhein de Quira e sin 9 gradi a Sameden.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns c'hatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR, con sempre Verz, Hits e Scovridas. Musica non-stop.
3: Hey yo, Big Wave, tell the mic on.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Plirs recurs con il progetto de Milions che due da nova vita a San Bernardino. Savess con Andri Tour in Padre Romonge diventa West Auxiliar. La Francia festivesse 14 juillet per Macron sia dernière sco president. A pitard dati l'uono qua lezione de hockey d'ingron nella scena che gratuit trana con Afons.
2: Es ist voll speziell, man weiß, wie weit er geschafft hat und ja, er ist einfach ein Superstar.
1: Jelas Junior son Georgina Janki, bella, buonasera. Incontri il progetto San Bernardino Swiss Alps, con buon termal, hotel, abitazioni, dati ben in qual ricorso. Le novità, cusera con Alexi Baseglia.
3: I saien arrivat 35 e 10 recurs in connex con la domanda de Baeja, a declarà il president comunal de Mesocco, Mattia Ciocco, en vers l'agentura de novitats chisten STA. O stolle suprastanza comunale valità las domandas evocadas e fixa con la procedura per la permissione de construzione duai continua. L'interpresa dell'investita tessinai Stefano Artioli vuol lasciare viva San Bernardino scolio de vacanzas ed investire in 500 miliardi francs. Usce chiau da Schwank Mai e l'aue del flum Ara che va tras la capitale Berna. Oz kurt avant les duas an ins mesiraine temperatura de 24,33 grads, quai ein nov record. Finos eran quai ils 24,13 grads del 27 de Zercladur. Questa stat è il far bogn in l'ara zont popular, per quai giavin il bogn del ja la demaun baut. La sis la demaun nail flum dentant era ja eine temperatura de sur 23 grads.
1: Ci sa scelta a nozze dobla ragione che giunde festiva, visur mar se peina nel sbale paese della Francia più giù de miez final, incontra la Spagna, den patria fanzo sono antirgi festa, la festa nazionale 14 juillet per Emmanuel Macron sia de Vosesco, presidente della Francia.
3: Con la parada militare in la capitale Paris mette Macron era in segnal per il sostegno dell'Ucraina. Alla testa della parada in marciata 500 soldati e soldati del paese che sostengono l'Ucraina in rom di una coalizione. Era soldata ucranese a partecipare alla parada. Ad una posta che l'Ucraina navs da vicira dalla Russia, os reagiscono ils russ e si preparano da sviare lo bastimenti che trasportano graun. Normalmente succede ad ogni un quarto dell'export del grano russo sin la ruta tras la Mar Azovscia. Da più in tempo l'Ucraina dentan prendia mira questa ruta tranta le peninsule della Crimea occupata e la terraferma russa. L'armata ucranese di davaira tatia su letta main lemne passata pliche 100 bastiments russi. Tra attacchi israeliani in le strivele di Gaza e almeno 9 palestinesi morti, annunciano le autorità locali. Tranta le unfrende saien in buob de diegions ed in autofficier della polizia della Hamas, comunicescen medis e la polizia. L'armada israeliana ne an becch s'exprimide de vartils schebechs. Quels acts violents succeden, durant chi data Cairo discurs di una delegazione della Hamas, co realisa la seconda fase d'un plan de pace american del presidente Donald Trump. A riguardo la situazione d'Ebola in il Congo, quinta l'Organizzazione Mondiale de Sanadat WHO con un gran dombe zu pa. La regenza della Repubblica Democratica del Congo annuncia il momento che più di 700 persone siano morte entro in infezione con Ebola e buonamente 2.000 persone siano infettate. Il vero dombe delle infezioni potrebbe essere 2-4 anni più alto tenor in stimazione della WHO. Blers cas restan in il cielo per qualche persone infettate non mai state in ospital.
1: Ed è un sport col turnier de tennis Swiss Open a gstaad, nu che andau oz in duel Stett-Schwitzer ca Jerome Kim Gudogna.
3: Kim a Gudogna contra il qualificant Dylan Dietrich en il tiebreak de terz set ed esco avanti non in il sociavel finals. La partida durava 2 ore e mezz. Per Dietrich esistal in prima partida in somma sin la tour ATP. En la proxima ronda a gstad fronte Jérôme Kims in il victuor del duel Stefanos Tsitsipas contre Ignazio Buse.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: A quai venza un pinau cusera in West Auxiliar per West Bonma alla Gazzetta delle Lettres Grondes che mette in circolazione il nome d'in padre Romansch. I West Giodo Quera Quescia renviescia a Iascinum nau secret papal, numna West Auxiliars e causa da Roma, del Papa. Motutina, ci è Andritur, qual che se ves vini clamaus ad alzaus in quel post. Lui il temps samidau en administrazions comunale, la lavur del canzlist bapi complexa, ad ascia an vischneun casadina pistedi pulitas stentes den fla personal cul sacados de sa vida chi drova. Io fezzi il pi pretenzius di expert de vischneun cas Fabian Kolenberg, qual de bagigia.
4: Schins observes in tegles administrazions in quei sectura, in quales administrazions in general crescides ad ina de pliautca en stiu vigni engagai per surmontar quel pensum, per quoca las leges vengen ad ina novas, pi complicadas, e de combatter cun proteste se gire.
1: Allù venzan tupau in gron nel mondo il hockey, che lai quest'emma terligia il zeid, zeta cla, cum bucca a nas, massa a fons.
5: Das ist 20, wenn ich noch mehr Jahre her, seit ich da bin. Und es sind natürlich viele Erinnerungen, die natürlich wieder vorkommen. Und ich bin damals schon ein riesen Fan von diesem Camp und bin es heute noch.
1: Se vos ves bon conosceu al vizia vus, lu stuesa un steintic a las marvellas. Las tres historias che nus approfondin, dati grazie enter quella che intrasescia quasi adina.
0: La meteo.
3: Questa sera dati tutta una regione adina puspeu radis ed urizis. La notte è sull'ora per il plissic ed il termometro va giù in 18 gradi in la Val del Rhein de Quira e in 9 gradi a Sameden. Demain spetti una mascheide da Sulei e Nivels. De vendel suente mezzi su ondan d'ora puspe uradis ed urizis. Le vievgia è per il pliss sulle jiv. Demain la temperatura maximale Quira ta 28 gradi, le vievgia puspe ta 30 gradi.
0: Vias e traffic.
3: Sin la via nazionale tras il partenz de Tiers de Grüsch ai da un accident. Il traffic men manà alternant sin in vial.
1: Oggi minuta svergau la sciun, Josef Maria Bonmei, uesh de Quera, che due survigni sustegn in forma di nuest auxiliar, quaia uesh Bonmei giu annunziau l'anciata di on. Udeu anz de pilu nuot, tocan la devosa fin demma. Cul blic de la domenica ha scritt che padre Andri Tuor desse devantà quei tal, quei uesh auxiliar. In fonteuna concreta, Meunca d'Anton. Adrian Camartina, faccio un qual ricerca, telefono. Adrian, cuort per tutto qualche imbosci de caso qui va per istituzioni della Baselgia Roman Cattolica. C'è in West Auxiliar?
6: Dec cuort ein West Auxiliar in a sort Substitut nigidonter del West Diocesan. De principi ein West Auxiliar in West Cumplein. El ei co membre della Conferenza Episcopale, also della Conferenza dils Uests Schwitzers, della Hierarchia eis el denton sot l'Uest Gemeine l'Uestgeu, el cas del Uestgeu de Quera eis el ueber sotemess el Uest Josef Bonma.
1: At las incumbenzas, ti incumbenzas ein West Auxiliar?
6: Ja, quei de Zeit hat man l'Uest Diocesan la fin finale, tschöis incumbenses kel vul surda. Se wens wenn las incumbenses immer in partida si, l'Uest Auxiliar le surprenn per exempel in a part de las Kreismes, ni kel surprenne incumbenses in a part del Uest Giu. Per l'Uest Giu de Quera, ai quei ebu en se tschöi nief, ils ons 1993 sind tocken du mille genif, ai per exempel dau en tot 3 Uests Auxiliars gan surprenn certas incumbenzas del Uest Diocesan de Quera.
1: Os Adriana Pia, il nome de padre Andri Tuor curdaus la fin dem, ci esel?
6: Gendry Tour, ein Padre Benediktin, ein Klaustra d'Engelberg, ein Tschunkontin Ons, ein Tocken von Treisons, ein Staus Rektur der Schola Klaustrala Leo. Ein Kreschus hier Weinfelden, ein Turgovia, ein Priwa, ein Scholast Primar, ein Wiedichende de 24 Ons, ein Ludizidio de Midasia Vita, ein Luius en Klaustra. Ein Skopader, ein Lustudiao Theologia, ein Vinius Pre, la Messe Noviala, ein Dil Reminen E Festival Assum Vic, su Bab ai Orions de Leu d'Andri Tour, letz ad enton ebabu, Ramonsch, Don. Suenter in Sabbatical, en in a Klaustra Eremitara, en Tiarto Desche, ais el ossa puspaiana vos ad Engelberg. Padre Andri Tour, valasco persona de Spert Aviert, ca va aviarta mein Encounter als Concastions, a ca posede ena Formation Theologica polit solida.
1: Us da varte ufficiale di uestio da quera dati ni gin commentari tier mm-hmm. quale speculazions che pader Andri Tour diventa uest auxiliar cei gin so shock cei resun dati di uestio.
6: Ja, io faccio ciao complire le persone che si engagano negli uestio da quera per la Baselgia Cattolica. Le reazioni erano dappertutto plitost positives. In West Auxiliar André Tour fuss in a buona nova. Ei, per esempio, veniu dich mi persones can conosce nel pli de tier, chonschen per finde dina elezion optimala. El sei dina persona fitch capabla, ruesaivla, ca savesse e sustene West Bonma, ca festivesse del reminen, la fin del main si atontoc ons, also es schon in a certe via dichna, el savesse sustene letz en biars sectours. Per autors fuss l'elezion und der Pater André Tour ja, ist schon eine Surprise. Er ist, als er nun sagt, er ist schon kurz aus in Konnex mit der Succession du hast Vitus Hunder, 2020, 2025. Zertes de Mondes, wie hat es dort denn dann quelke Partokiles Inkumbenses, kell du esse lu surprender. Per ihn eines Biares Personas domandades, ke Padre André Tour completasse fei bein u est bonma, omis dus, posedien el Kontakt kuls Konkrestions in Comportament amicabel e fit simpatic.
1: Tu nos vieti positiv, dati eres salvas.
6: Ja, quelles dati, den ton vignin quelles usa formulades a moda precauta, jesio, per certin sei André Tour ein pau in a black box, in a persona, gins apius bu propi vide tschai, gins sei gi. Els mentionation lo essi a dimissionskorrektur de la Schola Klaustrala de Engelberg. Agi schon e procurau per ein pau malaveglia, ad agi schau na vos ein pau l'impression, kai agi ed auch eo zerz Konflikts enteifer la Comunitat Benediktina, ad els demanden lu, schiene persona sa dilo vere mai adattata sco uest auxiliar per uest de quera.
1: Us tocca la fine si Roma ca decida cus astens spicheina decisiun en qualantira du mondo uest auxiliar per bonma.
6: Ja, qua natramen la demanda de las demandas da varti li uest ciu a junum ca esperens in una decisiun del Papa e un avon ferragosto ca vuol dir quindis duest. Il dossier let sa gi schon in dec momena Roma til decastere per fanzi dils uest, also il post responsabel per tales elezions del reminent Papa Leo Erge Präfekt de quelle Institution, also el weiss ich mein, dass er wetsche gemacht til so echt, forse ke quei procur lo e prine Decision ein paar pli speditiva. E agen eba quels schon, ich mein, feit lo tot lo recerche, se dependi usa propi vire mein de Papa Leo, kel decidi en quella causa. D'autres fonteunes, a jo eo diu, ke se wesi usa polit sperrt, ja ins proxims dies, se wess la Decision usa curda, aber eben nur sto einer okay und wie ein Tick Pazienzia tutte nor wie lue schon so weit in der Baselge Katholika e tot outer la fin finale la Curia a Roma a e schon schau spicha als Kartenz il so stius de Vaduz de Lugano let spechen per exempel schon de Pitresons sind in nie fuest.
1: Una decisione crota che ha tirato Ervinis ad Udia e Adrianca Martin de Vart iuest auxiliare iuest de quera ad il nom de Padre Andri Tour che fa la curala. Las stentas de bene qual vischneun ca d'enfla personal qualificau sur tot canslists manaders d'uffecis. Las pretensions per dominar la lavur ca e vasta complexa e insamidadas el decors del zons. Vitir il fac ca vischneun ca scun canslists ca instai decenis en uffeci ca van tic a tic en pensiuna cun els va e ina enorma savida. Scoi exempel de la vischneun ca de flem mossa ca nos ven udeu en nies magazin de mezgi. Cusera udinza nu Joaquin Cusieder de Vischneunca vese las grondas sfidas. Sergio Guetsch.
7: Finanzas, sector de viagir, mancanza de personal qualificia, transformación digitala, que llena camps ci ocupan las Vischnankas. Il consiglider de Vischnankas ter l'interpresa Curia, Fabian Colomberg, constatescia.
4: Io credo che le Vischnankas sono importanti, che in generale è semplice inflare personale, personale di cadre, è un intec pigref, bumokens liste in manadre in uffici de bagia è difficile da inflare, ad entrare in questo, le Vischnankas sono forzate di creare piazze che sono attrattive, che sono interessanti, a cui è un intec in sviluppo che le Vischnankas sto fa.
7: Il è in sviluppo il quale in sveia becengalter las administrazions comunales, ma bagnan generals in la fira da lavor.
4: Asi schon semplicemente pipau che io sin fiere de mercau ad entras quai ai le scelte bia pipinche che von un paugs ons.
7: Quel angrev gesha ir la cercia da canzlists e canzlistas qualificies. Quel job è davanto pi complex ci anca vantons. Dei Fabian Colomberg ci è sto setz canzlist differenz ons a sum vic.
4: Ja, la situazione se mi dà de enormals de vos ons pi baul er canzlist qualcher biagada responsables per las correspondenzas ed ons per las finanzas quei se mi dà i to vignu bia pi complex ed ons e allemain la voia kins va per grande par kins metten in cau de finanzas ed in canzlist al canzlist ha per grande par lo responsable dat en tira administrazion.
7: Tar la recrutazione de personal qualificia è an nossas regions er il lungacen factor bec da sot schatzager.
4: Dine wart, wenn sie Vischnankas Ramonches kem metten. Le greif la meina un paise sin, se il lungac ufficial al Ramonch, den trasquei en se keu limitaus de la scelta, che ca ilu forse è la economia privata in factur meins important e un ve collaboraturs cu lungac Ramonch, also al inces kin sa recruta ai pipins in comprezione con un inefficiente privato non che il Ramon già buco quella montata. Questa è una sfida.
7: Ad egna più importante davanti alla trasformazione digitale con members dell'amministrazione comunale più vils s'affeidano dalla routine lessano continuare scufignando da co d'antante cils più giovani seiano tendenzialmente più averts per midades.
4: Certo, vi schnell un casano schon fa in pass io an avon den Tick transformaules Administrations, autres Administrations an eine Person, es kann kun viel grande Experience, no ki funktioniert fähig beine und kun Person, es kann ein viel effizientes Eintras l'Experience, no gestanz ihre Tage Tage fa in nif pass.
7: Ena chance per sviluppare avanti la Vischnanka. Ena ulteriore sfida an Vischnankas ci è davantada pi gronda ils davosons per toccia il sector da biagir. Il consigliere da Vischnankas Fabian Colomberg dei c'è ci è tot samido.
4: Schins observesch in teglas administrazions in quei sectura in quelles administrazions in general geschiedes in de playout ca in stuvigni in gejai per surmonta quei pensum per quo ca las leges in ene dine noves pi complicades e de combatter cun proteste se ire also le sectur san si ire di che vignu pi complicau.
7: Las Vischnankas e lor sfeidas, pil success de las Vischnankas seien venavant important persistenza, qualitat da veiver, innovazione e digitalizzazione.

Quai è tutto del magazzino del margi sera del 14 da Fenadur. Vignos preparaus a presentaus da Alexi Baselgia, da Gheorghina Ianchi, producente Giancarlo Candina. Snus a nos magazzins a massa autor per tecla, Liger, Merà, Anfleis, se vos visiteis nus in rtr.ch. In 6 minuti dati la scuola masa, lo specie alla mesura sportiva, si capisce da Balapeia in vista alla prima fiche del mezzfinale al mondiale, sulla nazionale svizzera, venida ricevida a Turic. Lo venida al tennis, al Swiss Open a Gstaad, tot che specie sin Sten Wawrinka, c'è che garteggia Letz, e dat bene qua novità, storia sportiva, direzione las si, stoc la mesa, accompagna us musica, qualche dat lancetta, Michel von der Heide.

Quai ei ter il margi sera e a grat daulas ciuna masa. La sera cu nus rugnin surveu din avart paella, tapas, patatas, da l'autra vart quiche, crepe, baguettes. Ah, ci cascia lo domenica survi il menu finale, ci che stiamo a contentar col dessert Francia Spagna, il miez final de siemi specia, tot che specia sin in spitacal de quai de bouillabaisse sil plats vul nigin. E bu, Giorgine, anche cascia, animain con cusera con vus al microfon, shalou, mainza.

0: Vess an conosceu ella? È definitivus bu la pi populara aber ils franzos lets regorden sigir questa una canzun ufficiala della VM 2000 Joc en Russia culs blues en vinile seconda de vosaga campions mondials. Un intec d'applica 3 ore lu luanceva il miez final de siemi alla VM de Balapei vegn 26.
1: Il campionato mondiale de Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
0: Francia, Spagna, quei è il duel denter ils vice campions mondiali ed ils campions d'Europa. Nidia chiauter spettacolo offensivo incontr in mir defensiv. Ils francos antorn lur superstar Kylian Mbappé en cun 6 victorias a 16 goals marschai tocan us souverän tras il turnier. Tutina dat il trenader dils Bleus, Didier Deschamps, la rolla de favorit ai adversari. La Spagna segi il gron candidat sil titel de campions. Schei se tractus pitost de giux psicologics, ni admirazions propi sinceras pils spagnols la risposta quella dati cusera sil plaz. Ils spagnols tota cas ein arrivai cun bè confidenza a delas ils de vos 36 giux a la nazionale spagnola la furia roja buspers dels de vos dus rom contras cu la Francia anza gudignau. Fertan che gli stars francos han schon furneu taffer durant quals mundials specia. Il star della Spagna Lamine Yamal è un sinceu gron mumen. Ad il trenader Luis de la Fuente gilue che il meglior giuc de Yamal a quella VM, qual vini per eun. Ad el speri che questegi oz ni lu el final, scelz se qualification per letz. Yamal e ben ciompliras gavignose le dios comedier giugadur. Durant quella VM e aber suenter ils 6 giux, toccan enque miez final, vignose de famo in gol, ad assists al perfin schaunuda nigins. Francia, Spagna, la decisione ci che fa il pass el final, crodan avende la snof el stadion a Dallas in duel de siemi che permette spettacle a massa qualità sul plats. Opa, l'ausca. So.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnesport.
0: Se capesce, se il francese hanno l'ur canzone del Mondiale 2000 Joc qui hanno triunfato, che via radio nos...

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florianon, buonasera. El Masauk stolle Vischnaunke se facentà cun denter Tschun a diesch recurs incontri il projekt San Bernardino Swiss Alps de investur tessines Stefano Artioli. Quai al president comunal Mattia Ciocco confirmau in virs l'agentura de novitats Kisten STA. La suprastante stos volatiles punts dispitaivels e defini co la procedura per la lubiensche de Baghia continuesce. Il projekt prevese d'entrautri in Boin Termal, in hotel e habitaziuns. En tod investesce l'interpresa responsable Rodon in 500 milliarde francs a San Bernardino. Io es de quer vul agit. Josef Bonma a dialanciat de Ion annunciau chi due dain uest auxiliar pa ina persona che sustegne el en seis incumbenses del mintiedi. La fin di amna oi per l'imprima ga deveniu un conoscente in nom concret. Il blick ha presentau padre Andri Tour de Dengelberg scopusseivel futur uest auxiliar denton senza tradi in fontauna concreta. Io stiu commentesce Bolanova e vale il secret papal. Recerches de derter muesen che il nom de padre Andri Tour che giune per gonde par de reaccions positives de persones engagiades e la baselge catolica. El completasi fig boin io est bonma. In bufatia critica audins el sen che il sed in pau in a black box, in a persona non inconoscente. Andri Tour vin proprio est auxiliar de zide la finale al Papa. Il dossier ei schon in Temps a Roma, sco las recerches de derter muessen. Coola decisiun vegn ei den tonon aviert. Am fla personal per ina administrazion comunale ei ina sfida, quai constatesce el cusseiader de Vischnaunkes Fabian Kollenberg. Per l'ina det in un conse generale de personal del facci la fiera de lavur. Per l'autra, seggien las incumbenses del personal venides ad ina pli complexes. Il canzlist adioz bia pli biares incumbenses ca pli baul. Ad el manader din uffeci de Baghia stoppi se facentà cun de pli recurs a leges ad ina pli complexes. Che da de excepziuns de l'autra vart, muss ein exempel de Flem, ca ima dem mein la cerca din nief canzlist ni din nova canzliste. In falle wie schnell in einer Sekunde Runde der Rekrutation, gut Anton per proprie legerle Personen, che val mehr Brau, abo per quel Inflassene Gin, schol Präsident Kommunal Christoph Schmidt adet an vers RTR. Ton dabei, ihr Divisel Winnewon, bien divertiment, kommt ins Programm.
2: Os agentes de então se viu será de computadores e máquinas será se ele buda a chão chamar la sera buda em nenhum momento convus importa bu no que vos essas grat Georgina Yanki ela que é o candidato lançada musical a sudo mundo no que seu homem

0: Impuls dal sport.
1: Us cun tennis dil Swiss Open gstad nu ca ja dau suenter masil duel stet Schwitzer denter Jerome Kim Dylan Dietrich cula meira fin per Kim la numra 186 dil mund batte il qualificant Dietrich ca giu premiera a gstad quei in tre sets cun 7-6 2-6 a 7-6 a davon bunas 20 minute sa il turnier sin sablun e anciet per Stan Wawrinka ca survegna tensiun speciala cun ses curonti non e Wawrinka sin sia tournea da Cumiau, mincia turnier caldata un uone seu da vos toccana con il Swiss Indoors in ottobre a Basilea, che è lu propri il punct final da sia magnifica carriera con tre titles da Grand Slam. Da lanciata da sia carriera è extat, stau 2013 esistau seu un prim turnier sulla tour d'ATP ad usa un spitart al lu a quei Swiss Open contongeu seu un prim final d'ATP. C'è che Varga Vignons Pitard Pusseiva, la sina du mondo, su entresias fina miras a Sten Wawrinka Gic Fitch pragmatica con in Suri.
2: Bah, l'objectif est simple, c'est de gagner le premier match tout simplement. Peu importe, on peut regarder le tableau autant qu'on veut. Malgré le fait que je joue bien, tennisiquement je me sens bien, physiquement aussi, j'ai pas gagné beaucoup de matchs non plus. Donc le seul objectif est ce premier match.
1: Dominia Gudinia in prim giuc tut simple. Seu adversari è la numra 98 del mondo, Jaim Faria, il portugues de 29 che è la prima ga curdau si won al French Open. La partita stat è in prim set. Wawrinka a tut zut controlla a schon fac chun as ad è stat 3-3. Nus tenin tot a cas il Polish Sky gertegia al simpatic Romo Minimum. È un par in gron moment al Swiss Open avon cagilu propi adieu gstat.

0: Allora, la sera sento che numerosi fans hanno vantato a celebrare a Turich la nazionale svizzera di Balapeica e una voce in patria sento si avventura a seu scriver storia alla WM.
1: Mi vanno im Namen vom ganzen Team nochmal bedanken für den ganzen Support und hoffentlich haben wir euch auch noch können glücklich machen.
0: Gergine Jankigi, e grazie che vai a stiau con vus. Son osa Bernaven, von plein Merveglias, amara scoivin surveu dina vart paella, tapas, patatas, dall'altra vart quiche, crepe, baguette. La sera qui si decide chi casce lo survi il menu finale, chi casce se contenta col dessert. Francia, Spagna, il miez final da siemi specia fecci bugien con massa spettacol a nuot da quai da buia bes. Ciao ciao, a tocca alla prossima.

A las steulas, d'Alfons Tuor. O joi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Quel curt moment ch'ins viva, a lu muri. O dei vus caras steulas, a mia vis, vus che las tira tiara si dolce claris. Savens, savens, io stoi vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Dio.

0: contra il project San Bernardino Swiss Alps, de investur de sinés Stefano Artioli. Quai al president comunal Mattia Ciocco confirmau en vers l'agentura de novitats Kisten SDA. La suprastonza stos volatiles punts disputables e defini co la procedura per la lubiense de Baghià continuesce. Il project prevese d'entrautr in Bointermal in hotel e habitaziuns. En tod investesce l'interpresa responsable Rodon in 500 miliarda francs a San Bernardino. Io es de quer vul agit. Josef Bonma a Gielenchat de Jon annunciau chi due dain west auxiliar per una persona che sostegne el en seis incumbenses del mintiadi. La fin di amna ei per l'imprima ga deveniu un conoscente in nom concret. Il Blick ha presentau padre André Tour de Dengelberg scopusseivel futur west auxiliar denton senza tradi in fontauna concreta. Io stiu commentesce Bolanova e val al secret papal. Recerches de derter muesen che il nom de padre André Tour che giune per gonde par de reaccions positives de persones engagiades e la baselge cattolica. El completasi fig boin io est bonma. In bufatge critica audins el sen che il segge in pau in a black box, in a persona non inconoscente. Chandri Tour vin proprio est auxiliar de zide la finale al Papa. Il dossier è schon in Temps a Roma, con le ricerche di Derter Mussen. Coole decisione vien è den tonon avviert. Un fla personal per una administrazione comunale è una sfida, che constatesce el cusseiader de Vischnaunkes Fabian Kollenberg. Berlina detinem un conse generale de personal del facile fiera de lavur. Per l'autre, seggien las incumbenses del personal venides ad ina pli complexes. Il canzlist adiots bia pli biares incumbenses ca pli baul. Ad el menader din uffici de Baghià stoppi se facentacun de pli recurs a leges ad ina pli complexes. Che da de exceptions de l'autre vart, muss ich exempel de Flem, ca ima dem mein la cerche din nief canzlist, ni din a nova canzliste. Bei in Falle Vischnaunk in eine seconde Runde der Rekrutation, gut anton per proprie leger la persona che val meira prau, a bo per quei che als inflassen agin, schol Präsident Kommunal Christoph Schmidt a dit an vers RTR. Ton de moi, ihr Divisel Winnevon, bien divertiment, con ihr Programm.
1: La Saira ter RTR. Con sempre verz. Hits e scuvrides. Musica non-stop.

il Semperverds.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: Da la radio, meine trasli storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

Grischun sonor, quai è l'emissione de cant e musica romancia. Io sono Corsin Tour, e anterior dirigente del Circle Musical della Sorselva.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir sair sul sulet spassor da stradella schinai a viss in un banquet na bella Sfranzinella. La saludontna domanda nu dasche star da spera, schi maladit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm vaina betta giù, davona badarlada e l'urans vaina dit betu, ens dat. Una branclada. Ma più in avanti co ci desinu pos tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

auras e lunas. Da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada e bofa camegia e tuna sfraccheggia. Ier gronda si tira, oz tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

Mon nom è Felix Bertog, io conto da Pils Onsia Tonta, il Cordels Laris, il primo tenor. Bien divertimento con RTR, tu bien vino vonne schia.